0: ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile, ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

Sit. When we get comfortable with our audience, sit.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: rondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

telegram dropped from my hand. She was all I had. I just don't

0: madre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

little drink.

Thank you.

0: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
3: Dai, svettila!

Thank you.

0: www.sondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it.
2: Non solo
1: Poli.
3: Benvenuti ai nostri cari radioascoltatori, io sono Laura,
4: io sono Lorenzo
3: e siamo qui con voi e il nostro carissimo regista Luca su Onde Quadre nel programma
4: Non solo Poli. In questo programma vi parleremo di tutto ciò che riguarda il Poli.
3: E non solo.
4: Ebbene, non solo neanche quest'oggi, benvenuti a tutti quanti, nuovo inizio, nuova stagione, prima di tutto ciao.
3: Ciao
4: a tutti, ciao, piacere, avremo modo di conoscerci durante questa trasmissione, durante questo, quest'oggi appunto, questo, questa puntata. E posso dire una cosa? Stiamo proprio facendo vecchi, cioè nel senso, sono passato ultimamente per i corridoi, no, della sede centrale e sono tipo, boia, questo c'è l'età di mia sorella. Cioè nel senso, mi sembra di avere a che fare con i bimbi, cioè, vi voglio bene a tutti quanti naturalmente, in modo molto platonico, però mi sembra di avere a che fare con dei, cioè sono piccolissimi, che cosa... L'altro giorno tra l'altro stavo andando via, ok, dal Poli, e c'era gente che parlava di Analisi 1, ero tipo, boy, Analisi 1, che roba, cioè nel senso, tu come la vedi questa cosa, come la vivi, ecco?
3: Io la vivo in maniera tranquilla.
4: Tranquilla, serena.
3: Perché comunque nel luogo di lavoro mi sento la più giovane.
4: Ah, ok. Quindi dici...
3: mi sento giovane.
4: Quindi il
3: però...
4: trucco è sempre trovarsi un gruppo un po' più vecchio. Cioè tipo quando andremo tipo alla bocciofila. Quindi ragazzi, quello che dovete prendere da questo primo blocco di oggi è: andate alla bocciofila a 40 anni, vi sentirete fuori posto, ma sarete più giovani del vostro gruppo. Iniziamo subito con la prima canzone della giornata, che è Flamenco Paranoia di Samurai J e Vito Salamanca. A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, siamo tornati. Abbiamo ascoltato yes. Flamenco Paranoia di Samurai J e Vito Salamanca. E adesso invece parliamo delle novità qui a Non Solo Poli.
1: Questo Vito Salamanca sarà mica imparentato con Tuco Salamanca, quello di Breaking Bad?
0: Che commento profondo, sì. È assolutamente plausibile come cosa, essendo tu cosa manca un personaggio di finzione.
1: Sì, esatto, ma non lo so.
0: Magari tipo... si è rinominato.
1: Esatto, è rinato, Vito, favore... vabbè, non facciamo spoiler, per okay. favore. Okay.
0: nel caso non aveste visto una serie di tipo 15 anni fa...
1: A questo punto non è un nostro problema.
0: No, esatto, senso, esatto. Comunque, adesso parliamo delle novità qui a Non Solo Poli.
1: Esatto.
0: Perché... Io e Lorenzo, come avete visto, come avete sentito, siamo sempre gli stessi.
1: Non siamo la novità.
0: Siamo molto poco nuovi, quindi se aspettavate un refresh, mi dispiace per voi.
1: Sì, esatto.
0: Però un piccolo refresh c'è stato, perché purtroppo abbiamo dovuto salutare il nostro carissimo Dario e abbiamo dato il benvenuto al nostro carissimo Luca.
1: Dario sta bene, cioè che ti sì. sappia, Dario sta molto
0: no,
1: bene.
0: No, nessuno l'ha maltrattato.
1: No, esatto, non se n'è andato per colpa nostra, credo, spero almeno. Dario sta bene, per quanto ne sappiamo noi, però aveva impegni di lavoro, quindi oggi non poteva essere qui con... No, non lo so. quindi no, appunto,
0: quindi
1: ha avuto
0: diamo il
1: impegni.
0: Benvenuto al nostro carissimo Luca.
1: Benvenuto Luca.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Dai, presenta.
2: Che dire, sono un ingegnere meccanico da poco e adesso ho iniziato la magistrale in meccatronica, ho iniziato questa attività, nuova vita.
1: Ci sta.
0: Nuova
1: ci
0: vita sta. Non soltanto per quanto riguarda la magistrale, ma anche perché se adesso sei un regista, come ti fa sentire questa cosa?
2: Beh, sicuramente è una posizione di responsabilità, però con voi sicuramente si alleggerisce il lavoro.
1: No, grazie,
0: perché
1: troppo gentile.
0: Ci
1: troppo
0: si diverte
1: gentile.
0: Soltanto qui.
1: Sì, sì, sì. Ah, io mi diverto tantissimo. Cioè, nel senso, io nella mia bio ho scritto della bio di onde quadre qui, che tipo sono qui per dire quello che non posso dire nella vita vera. però
0: non puoi dire neanche qua.
1: Non lo posso dire neanche qua, corretto. Sarà il caso di presentarci per i nuovi arrivati. Inizia tu, vai.
0: Inizio io. Io sono Laura, mi conoscete già, sono un quasi ingegnere biomedico, ho fatto la triennale in ingegneria biomedica, la magistrale in e-health che si sta per concludere. Quest'anno è il mio sesto anno al Politecnico ed è un anno improntato per me non più al esami, vita politecnica in generale, ma alla mia tesi che in realtà mi porta un po' lontano da Torino e quindi anche per me è un capitolo totalmente nuovo proprio rispetto a questi ultimi 5 anni della mia vita, però la mia costante è Non Solo Poli.
1: Corretto, corretto, corretto. Infatti evidentemente cambiate tante cose, ma non tutto, quindi evidentemente ti trovi bene qui in questi posti, diciamo, in questi studi. Io sono Lorenzo De Blasio, sono un ingegnere informatico, anch'io sono in procinto di laurearmi in magistrale, sono al mio sesto anno come laurea e questo tecnicamente il mio ultimo semestre, poi diciamo me ne vado. Ciao a tutti, è stato un piacere, ho lavorato abbastanza in questi posti. cosa posso dire su di me, oltre che sono ingegnere informatico? In generale mi piacciono tutte quelle cose che normalmente una persona non potrebbe vedere, cioè tipo i macchinari complessi, le cose, gli apparati industriali,
0: ma anche meno complessi tipo gli elettrodomestici.
1: Mi piace sapere come funzionano le cose ed è uno dei motivi per i quali la scorsa stagione è nato il meme del fatto che mi piacciono i treni, gli aerei, i monorotai e i mezzi di trasporto vari ed eventuali, perché trovo molto,
0: perché non è un meme, è la verità,
1: no, è la verità, ma in generale trovo molto affascinante, ecco, capire il funzionamento dietro le cose ed è per questo che sono qui al Politecnico e non qui come Non Solo Poli, ma mi piace anche fare un po' il pagliaccio, quindi ecco perché sono qui. Però direi che non è il momento di perdersi in ulteriori chiacchiere, perché quest'oggi abbiamo tanto, ecco, di cui discutere, parleremo anche delle nostre rubriche e di come per questo nuovo semestre siano state revampate, refresciate. Quindi iniziamo la prossima canzone della giornata, che è Amica di Annalisa e Madame. A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Amica di Annalisa con Madame.
1: Yes.
0: E adesso siamo tornati qui sempre con questo giro di presentazioni, ma in questo caso non ci presenteremo noi, perché appunto, come vi abbiamo già detto, siamo vecchi, stanti, proprio terribili.
1: Ma io preferisco il termine stagionato, rodato.
0: Stagionato. Come il formaggio, tu ami
1: buono
0: il formaggio.
1: Buono il formaggio. Ma chi non ama il formaggio?
0: Io amo,
1: dai,
0: il formaggio.
1: È buonissimo il formaggio. Io non ho mai capito le persone che non apprezzano il formaggio. Cioè, il formaggio, noto che è una cosa abbastanza divisiva in generale, ok? Però se lo ami, mangeresti solo quello. Cioè, nel senso, io giuro...
0: Io penso che potrei vivere di pane e formaggio.
1: Ma totale.
0: Il pane mi serve comunque.
1: Ma anche no. Cioè, sì, ma anche no. Cioè, tipo, per quanto la pizza, ad esempio, tanti dicono no, la pizza, dovresti scegliere solo un alimento, pizza, ok?
0: Però la pizza ha il pane e il formaggio.
1: Ho
0: capito. Potresti mettere qualsiasi formaggio sull'impasto della pizza, anche senza che sia rossa, e fare praticamente quello
1: sì,
0: che vuoi tu.
1: Sì, sì, però direi anche senza mozzarella, cioè prendere una focaccia, la base della pizza.
0: Ah, no.
1: No?
0: Non ho capito.
1: Non lo so, vabbè, fateci sapere voi cosa ne pensate del formaggio. Io sono un fan, Laura penso sia un fan tanto quanto
0: io,
1: me.
0: Io amo il formaggio.
1: Noi amiamo il formaggio.
0: Che peccato che non sono alla sagra del gorgonzola in questo momento.
1: Davvero, davvero.
0: C'è la sagra del gorgonzola in questo
1: momento.
0: Penso
1: di sì, tra l'altro penso che gorgonzola prende il nome da gorgonzola. Davvero c'è la sagra del gorgonzola?
0: Sì.
1: Ma che stai dicendo?
0: Mm-hmm.
1: Che ridere. Vabbè, non perdiamoci in altre chiacchiere, abbiamo parlato di formaggio. Parliamo appunto di una cosa importante. Come avete modo di apprezzare appunto, noi ci perdiamo un po'. Siamo delle persone che in generale si perdono. Facciamo battute, ridiamo, scherziamo, non sempre siamo simpatici, ma questo è un vostro problema. Diciamo che a proposito appunto del perdere, ci abbiamo detto, noi finora abbiamo lavorato con Around Poly. Around Poly era quella che noi descrivevamo la rubrica simpatica, perché noi incasellavamo in un quadrettino fondamentalmente il ok adesso ridiamo, ok adesso siamo i seri. Ma non è una cosa che ci esce bene, perché noi preferiamo ridere sempre, ok? In modo più o meno, ecco, diciamo cadenzato. E quindi per questo motivo semplicemente abbiamo detto, sopprimiamo la rubrica Around Poly is no more, perché abbiamo detto noi ci divertiremo sempre, non abbiamo più un momento divertente, un momento serio. Quindi abbiamo switchato, ecco, e abbiamo anche cambiato il nome alle altre.
0: Questo svarione è stato... non sono sicura di aver capito, compreso il perché, però comunque sono con te in
1: sì.
0: questa decisione. No,
1: grazie,
0: ovviamente
1: grazie.
0: Scherzo. Diciamo che abbiamo voluto fare un po' di cambiamenti
1: certo.
0: ai nomi, quindi alcune rubriche che voi già conoscete cambieranno un po' nome, ma rimarranno uguali.
1: Mm-hmm.
0: E invece altre sono nuove, un pochino per incasellare meglio alcune cose che già stavamo facendo, ma effettivamente preferiamo dargli una cornice più stretta.
1: Corretto, corretto. Ad esempio, io vi faccio appunto l'esempio della rubrica che noi definivamo rubrica seria, ok? Come quella che era Inside Poly, abbiamo cambiato nome in...
0: Telepoli.
1: Lo farai tu il jingle. Puoi farlo tu il jingle. Io non voglio fare il jingle.
0: Telepoli.
1: Mi ricorda il primo anno.
0: Telepoli.
1: Telepoli. Telepoli. Politele. Telepoli. Telepoli.
0: E meno male che non era lui che
1: Madonna.
0: Voleva fare il
1: no,
0: jingle.
1: No, più che altro meno male che era quella serie questo. Cioè, capite il livello quanto è basso. Però vabbè, in Telepoli sarà.
0: Però
1: appunto...
0: in realtà il livello sarà altissimo. Perché
1: corretto.
0: Noi vi aggiorneremo su tutto ciò che succede al Poli. Quindi notizie sempre buone o meno buone quando dovete pagare scadenze,
1: vabbè,
0: cose
1: succede.
0: Però comunque tutte le cose che stanno succedendo al Poli per rimanere aggiornati.
1: Ed è qui che io correggo la mia collega, perché lei fa tutto quello che succede al Poli e io ti aggiungo
0: e non solo
1: perché in effetti parliamo anche di cose che succedono a Torino più in generale, però appunto un po' il telegiornale di Non Solo Poli, se così vogliamo descriverlo, le notizie. E tra l'altro, se restate attivi fino alla fine di questa puntata, abbiamo già il primo esempio di Telepoli, quindi appunto rimanete in ascolto. Diciamo che nel prossimo blocco, ecco, continueremo l'introduzione delle nostre rubriche. Però per ora abbiamo già parlato abbondantemente, ci siamo persi un pochettino. Quindi passiamo alla prossima canzone della giornata, che è Dedica di Ernia. Tra poco.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ebbene, rieccoci, mi ricordo insieme dedica di Ernia e a questo punto continuiamo con l'introduzione delle rubriche, ecco, che ci accompagneranno nell'arco di questa stagione, nell'arco di questo semestre, che sono due cose diverse perché la stagione dura un anno, quindi nell'arco di questa mezza stagione, se così vogliamo chiamarla. Ma
2: perché poi tu te ne vai?
1: Ma poi, tra l'altro, in ogni caso, comunque non esistono più le mezze stagioni, quindi... parliamo appunto di formaggio. Stiamo parlando di formaggio, che è un argomento assolutamente rilevante al flusso della puntata. E io vi posso dire che abbiamo fatto disinformazione, perché la saga del Gorgonzola, raga, è passata.
2: Finita.
1: Cioè, nel senso, è passata anche da un po'. Quindi, ahimè, niente Gorgonzola
2: Ma perché
1: noi.
2: Io sapevo che era in questi giorni e speravo continuasse ad oltranza. Tipo un mese di saga del Gorgonzola.
1: Vabbè, ma perché tu sei amante del formaggio e quindi dici,
2: Ma a Gorgonzola, perché presumo si farà a Gorgonzola.
1: Sì, sì, sì. Che è un paese che esiste davvero.
2: Perché non fanno una sagra del Gorgonzola che dura un mese?
1: Tipo ad Alba che fa una sagra del tartufo che dura tipo sei mesi. Tipo, c'è sempre la sagra del tartufo ad Alba.
2: C'è sempre, esatto.
1: Ma perché ad Alba fanno i soldi così. Ma non perdiamoci in chiacchiere. Continuiamo con l'introduzione delle rubriche. Io vi introduco quella che era al secolo Beyond Poly, che è un nome un po' poco esplicativo e quindi l'abbiamo convertito veramente. Un nome a prova di babbuini quali siamo. Poligioca, ok? Beyond Poly lasciava un po' spazio a dubbi. Poligioca non credo. Effettivamente l'idea è che ci saranno dei giochini nei quali ci intratterremo io, Laura e il nostro regista Luca, e in qualche maniera questi giochini saranno sia volti, ecco, al divertirci e divertirvi, ma anche, speriamo, riuscire a fare, non lo so, un po' di informazione direttamente su quelle che sono alcune abitudini, usi e costumi qui al Politecnico. L'esempio lampante che noi facciamo sempre è quando abbiamo, diciamo, paragonato alcuni esami a titoli di film famosi. Secondo noi ha funzionato, e perché non incasellarla?
2: È stata la prima, il primo Poligioca,
1: è stato il primo, il più bello,
2: più
1: di
2: un anno
1: avanti,
2: fa.
1: Di lì in avanti è stato tutto terribile, tremendo, da buttare. No, non è vero.
2: No, non è vero, perché era più di un anno fa.
1: Non ricordo, sono un po' scarso con le date, però Poligioca sicuramente lascia adito a meno dubbi rispetto a quanto non facesse Beyond Poly. Credo sia chiara.
2: Scusate,
1: Poligioca.
2: Scusate,
1: sì,
2: era
1: sì,
2: un
1: sì, sì,
2: nome
1: sì.
2: Che,
1: era un nome
2: che si
1: evocativo, evocativo.
2: Nella sistema di nomi precedente. Comunque, parlando sempre di sistemi di nome, adesso continuerà anche la rubrica in cui diamo spazio a voi, alle vostre voci, ma c'era sorto un dubbio. Come chiamarla? Chiamarla? Polyvoice, abbiamo un po', come avete notato, abbattuto tutti quelli che sono gli inglesismi.
1: Allora, io avevo proposto, e questa al proposito, scusami, interrompo, avevo proposto The Voice of Polito, ok?
2: Però ritorniamo con l'inglese, che non ci piaceva.
1: Il problema, oltre all'inglese, è che era un nome un po' da boomer, è un nome un po' cringe, cioè, tipo la trasmissione, quindi ho detto, vabbè, dai, evitiamo.
2: Quindi siamo tornati alle origini su questa rubrica e l'abbiamo richiamata Vox
1: Popoli! Un bel nome, direi, classic, old school, una cosa un po' così, no?
2: Esatto, ma soprattutto perché richiama proprio il senso di questa rubrica, che è quella di dare voce al popolo.
1: Corretto, corretto, corretto. Che poi tra l'altro ci sarebbe un gioco di parole che è, in realtà noi diciamo Vox Popoli, però è Vox Popoli, tecnicamente. E lo so, suona un po' male, ma l'idea era quella, c'è un gioco di parole.
2: Vabbè, è un gioco di parole che capiscono internamente da casa.
1: Ok, va bene, scegliete voi.
2: Noi la chiamiamo Vox Popoli.
1: Popoli! Mi ricordo ancora le prime volte che lo caricavamo, proprio facciamo Vox Popoli! Eravamo presi benissimo, quindi lasceremo spazio
2: e
1: a voi.
2: E partite i timpani di qualcuno.
1: Sì, sì, sì, e anche la capsula del microfono probabilmente. Per questo motivo abbiamo smesso con quella roba.
2: No, però tornerai a farlo per me.
1: Sì,
2: io
1: dai.
2: Devo fare la sigla di Telepoli, tu fai
1: Vox Popoli. Io il Vox Popoli posso farlo decisamente.
2: È un accordo questo.
1: Va bene, un accordo tra di noi. Io chiedo gentilmente a Luca, ma anche a chi ci ascolta da casa, di ricordare questa cosa, perché io la sigla di Telepoli non la voglio fare.
2: Io sì.
1: Tu la farai, va benissimo.
2: Sono felice così.
1: E quindi appunto l'idea di fondo è di dare un po' di voce ai nostri ascoltatori, perché in più di un'occasione abbiamo avuto modo di letteralmente riprodurre in studio dei loro audio, di commentarli, ed è stato secondo noi carino. Quindi perché no?
2: Ma a volte anche messaggi.
1: Anche messaggi, ho letto anche i messaggi. Però se ci mandate i vocali è più divertente, perché
2: esatto.
1: Possiamo darvi quei 30 secondi di celebrità che, come si dice, tutti quanti apprezzano. Chi era Andy Warhol che diceva tipo tutti quanti avranno 30 secondi di celebrità? Una roba simile. Mi informo e ve lo dico nel prossimo blocco. Adesso ascoltiamo insieme Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: La frase del tutti saranno popolari per 15 minuti, e quindi 15 minuti di fama, è normalmente attribuita ad Andy Warhol, quindi di per sé ci avevo preso. Ma in realtà è un'attribuzione erronea, perché questa frase, quindi del quarto d'ora di fama, è stata utilizzata da prima, da, cioè nel senso in ordine, ok, da un tipo nel 1500 circa, poi da un tal Charles de la Cretelle, ok, e poi l'unico che io conosco di questi è Marcel Proust, utilizza questa frase nella ricerca del tempo perduto, la recherche du temps perdu. Quindi è presente quella roba lì, la Madeleine ti torna.
1: Mi ricordo che buono il Madeleine. Però buone non Madeleine. Iniziamo a parlare anche di dolci perché
0: non finiamo più.
1: Non finiamo più. Abbiamo già parlato
0: dolci,
1: di formaggio.
0: Preferisco il formaggio, mi dispiace.
1: Io invece sono grande fan. Mamma mia, che buone le Madeleine.
0: Buone le Madeleine, lo penso anch'io. Stiamo introducendo le nostre nuove rubriche, corretto Laura?
1: Esattamente, perché se fino adesso abbiamo soltanto rebrandizzato rubriche che voi già conoscete, adesso invece andiamo. Vi abbiamo tenuto sulle spine e andiamo a presentarvi quelle nuove nuovissime. Infatti la prima di queste si chiama Polipillole.
0: Ma sono tutti nomi che si prestano molto bene, sia delle intro, sia, come dire, a delle pronunce carine e simpatiche. Polipillole,
1: pillole di poli. Ok. quindi, di cosa tratterà Polipillole? In realtà questa è una rubrica semiseria. Per adorava quando facevamo le rubriche più leggere, sarà triste perché questa è una rubrica utilissima, forse, mi azzardo, più utile di Telepoli.
0: No, ci può stare.
1: Più utile di Telepoli.
0: Ma
1: perché
0: cosa facciamo in effetti in
1: qui
0: rubrica?
1: I vostri zii, posso definirci zii?
0: Ok, noi siamo i zii degli
1: ascoltatori. Sì, perché siamo vecchi, quindi è come un fratello maggiore,
0: quindi
1: ma
0: noi
1: neanche
0: stiamo,
1: un fratello
0: stiamo
1: maggiore.
0: Stiamo indirettamente chiamando i nostri ascoltatori nipoti. Cioè, quelli che tipo normalmente sono tipo, non lo so, i miei followers sono i nipotini.
1: Sì, perché abbiamo detto che siamo vecchi, abbiamo detto che siamo al sesto anno, abbiamo tanta esperienza sulle spalle, quindi dovremmo essere tipo fratelli maggiori.
0: Che
1: ma io
0: mentalità
1: mi sento,
0: perversa che hai.
1: Mi
0: che
1: sento ancora di più un fratello maggiore, uno zio.
0: Va bene.
1: Uno okay. Zio non di sangue, uno zio acquisito.
0: E quindi noi cosa faremo con i nostri nipoti, evidentemente?
1: Andremo a spiegargli tutte quelle pratiche, proprio sviscerare tutte quelle pratiche che magari una persona alle prime armi non sa fare.
0: Certo.
1: Ad esempio, questa rubrica è già nata nella realtà, perché già nei semestri passati l'abbiamo un po' fatta, ad esempio quando vi abbiamo spiegato come fare il curriculum, però non aveva un nome semplicemente. Adesso invece è un pochino più inquadrata.
0: Gli abbiamo
1: e quindi
0: dato
1: saprete,
0: una dignità, diciamo.
1: Esatto, abbiamo dato dignità a quello che già facevamo. Invece poi ci saranno però anche altre rubriche
0: sì,
1: nuovissime.
0: Sì, assolutamente. Un'altra rubrica nuovissima che nasce dall'idea di dare importanza a quella che comunque è la storia della scuola politecnica più antica d'Italia. Questo perché appunto il Politecnico, appunto Regia Scuola di Applicazione per Ingegneri, nasce tanti anni fa. Appunto Regia nasce quando c'erano ancora i sovrani, Savoia, eccetera, cioè sai, spade, martelli, quelle robe lì. E quindi appunto preferiamo e reputiamo importante dare, ecco, una dignità a quella che è la storia che contraddistingue il nostro istituto, e per questo motivo cercheremo di illustrarvi, non sarà una rubrica che faremo sempre, ma in modo un po' saltuario cercheremo di illustrarvi alcune tappe importanti della storia del Politecnico, magari in concomitanza con quello che è in qualche modo un determinato momento, ecco, che si sta passando, una settimana, un giorno.
1: Io ho questo ricordo bellissimo di me poco prima di iniziare il Politecnico, in cui ovviamente panicatina, molto in ansia per questo nuovo inizio, stavo cercando un sacco di cose, tra cui come era fatto il Politecnico. Volevo una cartina del Politecnico. Mi sono imbattuta in una cartina tipo della prima costruzione di sede centrale.
0: Certo.
1: Quindi anche questa rubrica a me gasa molto, soprattutto perché già al tempo ho detto wow, quanta storia che c'è dietro questa scuola, e quindi se possiamo portarlo un pochino anche a voi ci fa un grandissimo piacere.
0: No, infatti,
1: ma adesso
0: anche perché, no, voglio dire anche una cosa, scusami, anche perché appunto come noi ci freggiamo sullo stemma costantemente, la Regia Scuola di Applicazioni per Ingegneri è letteralmente stata fondata nel 1859, quindi nel senso ci sono veramente a questo punto quasi 200 anni di storia che è giusto in qualche misura ricordare, ecco. Ma come stavi citando giustamente tu, è il momento di annunciare la prossima canzone della giornata, che quest'oggi è Parlare d'amore di Bresh e Saif. A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci. Abbiamo ascoltato parlare d'amore Fit Brash e Saif. E adesso finalmente iniziamo con la prima rubrica. E quale può mai essere se non la nostra storica Inside Poly, che adesso è diventata Telepoli.
1: Oh no, sì, l'ha fatto.
0: Io sapevo di doverlo fare, quindi
1: eri pronta psicologicamente. Bando alle ciance.
0: L'ho fatto.
1: Hai fatto, ok. Di cosa parliamo quest'oggi? Appunto, parliamo di una grande trasformazione urbana che sta avvenendo appunto in quel di Torino. Questo perché il Parco del Valentino, e penso che tutti quanti abbiano avuto modo di notarlo, sta subendo delle importanti trasformazioni. Si prepara a cambiare volto e diventare un polo culturale e accademico integrato di livello europeo. Il progetto appunto è stato inaugurato e il nome di questo polo e di questo progetto è Vale, che tra l'altro dico una cosa, ok? Vale sembra la parola quella spagnola, tipo, c'è presente che tipo gli spagnoli quando devono dire ok o va bene dicono vale, se vale, quindi d'ora in avanti per me sarà quella roba lì.
0: Ok, invece cosa vuol dire veramente questo nome Vale?
1: Ha un significato
0: che è ovviamente richiamare alla parola Valentino,
1: certo.
0: Ma anche una connessione con valore, perché quando una cosa vale, ma io penso che sia anche
1: vale.
0: L'origine del verbo spagnolo.
1: Ma vale dovrebbe essere tipo va bene, ok, non lo so, chiederò a mia
0: sorella.
1: È una
0: cosa che vale, va bene.
1: Non lo so, non sono spagnolo, a me lo chiedi, cioè nel senso...
0: Una cosa valida va bene. Valido,
1: ma ci
0: valore,
1: sono tante persone che parlano spagnolo. C'era Maurizio non fa più la radio. Mando un fax a Maurizio e chiedigli cosa significa Vale. Non
0: va
1: lo
0: bene.
1: So.
0: Invitiamo
1: Maurizio in radio. Nel
0: non si tratta.
1: Ma c'è Monica. Monica Diaz, la speaker.
0: Chiediamo
1: forse.
0: A Monica, Monica cosa vuol dire l'origine di questa parola. Però noi torniamo al nostro progetto. Nostro, non è nostro. Comunque
1: esatto,
0: il progetto
1: purtroppo.
0: Di cui stiamo parlando ora, Vale, che non si tratta soltanto di un singolo edificio, ma di un sistema che coinvolgerà l'intera area. Quindi il parco stesso, il teatro nuovo, il borgo medievale, l'orto botanico e gli spazi universitari situati su Corso Massimo D'Azeglio.
1: Qualcuno di voi avrà visto appunto i rendering di questa nuova struttura e si è reso conto di come il punto nevralgico però è Torino Esposizioni. Torino Esposizioni che appunto nasce come questo padiglione espositivo. Ci hanno fatto, io sono andato al teatro di Torino Esposizioni a vedere lo Zingaro Barone di Johann Strauss figlio tanti anni fa, ok, e non si ricorda, vabbè, non so perché ho detto questa cosa, però l'ho fatta. E appunto il problema di Torino è che ci sono tantissimi centri espositivi, tra il Lingotto, tra Torino Esposizioni, tra banalmente il Palazzo del Lavoro, il Palazzo Nervi, quelli che entri su Corso Unità d'Italia sulla sinistra, un palazzo meraviglioso creato in occasione appunto dell'Expo a Torino, ok? Purtroppo ci sono tanti palazzi e secondo me è giusto che vengano in qualche modo riqualificati e utilizzati in questo modo.
0: Io invece vi parlo della nuova biblioteca centrale, che è stata concepita per essere uno spazio aperto, gratuito e accessibile. Non offrirà solamente i classici servizi di lettura e studio, ma prevede una programmazione continuativa. Le attività saranno rivolte a scuole, famiglie e adulti, in collaborazione con istituti, associazioni e comunità del territorio. E io vorrei dirvi anche che ho visto i rendering anche di questa nuova biblioteca. È spazio,
1: no,
0: è bellissimo. Io non vedo l'ora di tornare a studiarci, peccato che non devo più studiare.
1: Vabbè,
0: però ci vado lo
1: caffè,
0: stesso.
1: Non lo so, neanche a farci un giro. Ma a parte che in generale andare in biblioteca, io trovo anche in biblioteca universitaria sia sempre bello, anche non da studenti. Sfogli un po' di tomi, non lo so, magari siamo strani noi, sono strano io, appunto, sono quello a cui piacciono i treni, quindi sto zitto. Però naturalmente per fare sta roba servono una barca di soldi, perché non è inutile negarlo. Infatti per realizzare un intervento di questa scala serve appunto sinergia tra tutti i tanti enti diversi, non solo soldi ovviamente, ma anche diciamo informazione, capacità di fare. E in questo caso possiamo citare tanti enti, ecco, importanti, rilevanti del territorio: la città di Torino stessa, l'Università di Torino, il Politecnico, la Fondazione CRT e la Fondazione Compagnia di San Paolo, oltre naturalmente a diverse istituzioni culturali e partner privati.
0: Il sindaco Stefano Lorusso, durante la presentazione, ha sottolineato come questo progetto tenga insieme cultura, ricerca e formazione, ma anche natura e spazio pubblico. L'obiettivo dichiarato è dare una nuova dimensione a uno dei luoghi più identitari della città, rendendolo vivo e accessibile durante tutto l'arco dell'anno attraverso una narrazione unitaria.
1: E io personalmente non vedo l'ora infatti di tornare, ecco, in questa sede a Torino Esposizioni dopo tanti anni. Vediamo come si è trasformata da quando sono andato a vedere lo Zingaro Barone, immagino. Però appunto continueremo ad approfondire questo discorso sul progetto Vale, ma non prima di aver ascoltato insieme la prossima canzone, che è Goya dei Pinguini Tattici Nucleari e di Fabri Fibra. Cosa sono?

0: Ebbene, rieccoci, bentornati tutti quanti, abbiamo creato insieme Goia di Pinguini Tattici Nucleari e Fabri Fibra e adesso continuiamo appunto a parlare del progetto della riqualificazione, ecco, in senso più ampio del Parco del Valentino. Mi stavo avendo un attimo un mancamento, scusatemi.
1: Ma Vale invece te lo ricorda? Poi hai pensato Vale Valentino, quindi
0: no,
1: è tornato
0: no,
1: tutto
0: io
1: alla
0: stavo
1: mente.
0: Avendo non una mancanza, nel senso che mi stavo dimenticando, stavo avendo un mancamento, ci stavo per svenire, io ho fame, raga.
1: Io ho sempre fame,
0: ma parliamo appunto di...
1: Io vorrei rassicurare i nostri spettatori.
0: Stiamo
1: tranquilli,
0: bene.
1: Parleremo ancora di cibo su questi schermi.
0: Sì, beh,
1: non sono schermi, sono cuffie.
0: Che ne sai, cioè, parliamo sempre di cibo in questi posti. Continuiamo appunto a parlare di Vale. Questo perché accanto alla biblioteca, l'altro grande pilastro del polo Vale è giustamente il Politecnico di Torino. Proprio nei padiglioni adiacenti alla biblioteca infatti troverà spazio il nuovo campus di architettura, design e pianificazione del Politecnico.
1: Si tratta di un ritorno alle origini che però guarda al futuro. L'Ateneo ha le sue radici al Castello del Valentino fin dal 1859, che è una data che abbiamo già citato oggi.
0: Sì, corretto.
1: Anno di fondazione della Scuola di Applicazione per gli Ingegneri. Oggi, con questo intervento, il Politecnico consolida la sua presenza in quell'area.
0: L'impegno dell'Ateneo si traduce nella riqualificazione di tre padiglioni storici dell'ex Torino Esposizioni, quelli che sono il padiglione 1, 3A e 3B. Questi spazi andranno ad aggiungersi a quelli già operativi al Castello del Valentino e presto l'Istituto Galileo Ferraris, ampliando notevolmente le aree dedicate a didattica, ricerca e terza missione, che tra l'altro vorrei aggiungere una piccola cosa. Tornando appunto al discorso dello Zingaro Barone, ma non è che tipo nel teatro fanno tipo una mega aula magna? Sarebbe fighissimo, cioè bello.
1: Veramente bellissimo. Ma adesso parliamo di numeri. L'investimento attualmente in corso da parte del Politecnico si aggira intorno ai 50 milioni di euro.
0: Cosa possiamo dire di questa cifra?
1: So soldi! L'obiettivo è portare nel cuore del parco aule e luoghi di studio e di vita universitaria che non siano chiusi in se stessi ma aperti alla cittadinanza.
0: Naturalmente, come d'obbligo in questi periodi, un aspetto centrale del progetto del nuovo campus è la sostenibilità. Questo infatti è garantito dall'approccio progettuale, che prevede un aumento delle aree verdi, una riqualificazione delle corti interne e in generale la deimpermeabilizzazione di diverse superfici. Inoltre le strutture rispetteranno i più alti standard energetici ed ambientali.
1: Il disegno architettonico e urbanistico creerà un asse verde che unirà la sede storica dell'Ateneo con quella nuova. Da una parte gli spazi barocchi e ottocenteschi del Castello del Valentino, patrimonio dell'umanità UNESCO dal 1997, e dall'altra l'architettura novecentesca di Torino Esposizioni.
0: Che tra l'altro, che figo, non sapevo che il Castello del Valentino fosse patrimonio UNESCO. Cioè, immaginati le persone che fanno architettura che vanno costantemente in un patrimonio UNESCO. Cioè, io chiamo amichevolmente sede centrale l'ospedale. Noi sembra che siamo un po' in un ospedale, un pochino.
1: Vero. Però anche sede centrale, alla fine, come abbiamo detto prima, ha una sua storia, sua costruzione, che comunque inizia ad avere i suoi annetti.
0: No, assolutamente. Però diciamo, sicuramente una struttura più recente come questa in generale è un po' più funzionale magari alla didattica.
1: Certo.
0: Quindi ha i suoi pregi, i suoi vantaggi sicuramente. Appunto, per tornare a quello che era l'argomento della giornata, questa fusione tra storia e modernità quindi permetterà la trasformazione dell'area in un grande living lab, ossia un laboratorio di sperimentazione nei campi della progettazione e della conservazione architettonica.
1: Il rettore del Politecnico Stefano Corragnati ha inquadrato questa operazione all'interno del master plan di Ateneo denominato Pulito 2030. L'obiettivo del mandato è portare gli spazi a disposizione dell'università e superare i 300.000 metri quadrati entro il 2030.
0: Boia! Ancora Corgnati ha evidenziato come il polo culturale del Valentino sia il contesto strategico ideale per far incontrare alta formazione, ricerca e città. Studenti e ricercatori avranno l'opportunità di formarsi in un ambiente di respiro internazionale situato in un parco storico a ridosso del fiume Po.
1: Ma il progetto Vale non è fatto solo di infrastrutture e riqualificazione edilizia. Accanto agli spazi fisici è prevista anche una programmazione culturale diffusa.
0: Infatti i primi assaggi di questa programmazione si avranno già a partire da novembre con gli eventi off della rassegna intitolata La Biblioteca Immaginaria.
1: Il progetto entrerà poi nel vivo a partire dal 2027. Tra le iniziative principali già annunciate c'è il programma Bosco Civico, che integrerà con alcune delle più importanti manifestazioni cittadine di Torino.
0: Quindi appunto rimanete tutti quanti attenti, vedete appunto che sono già i cantieri, sono già operativi per la realtà anche qualche anno per la riqualificazione in generale del Parco del Valentino, e abbiamo appunto, avremo modo di scoprire di come questo Valentino, questo nuovo parco, si candiderà a diventare un vero e proprio laboratorio permanente di cittadinanza, cultura e innovazione, in qualche modo con la firma del nostro Ateneo, del nostro istituto, e noi come di consueto siamo felici di riportarvi questa notizia. Direi che possiamo continuare con la prossima canzone della giornata, che quest'oggi è Buon Vento di Jovanotti ed Alfa. A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Buon Vento di Jovanotti ed Alfa e adesso questa puntata
1: posso
0: sta
1: per... Posso dire una cosa su questa canzone?
0: Certamente.
1: Ok, sono tutti così allegri, cioè tipo perché la gente è così felice in questo mondo? Io non sono una persona così felice, questa canzone è troppo felice per me, per noi, cioè è tutto così positivo, allegro, no, cioè raga, no.
0: L'ingegneria no. Ti ha cambiato
1: permanentemente.
0: L'ingegneria
1: mi ha cambiato, no, ero già triste prima, ma dopo essere entrato in ingegnere, cioè sono inesorabilmente rovinato, no dai, non è vero, però in effetti sono molto allegri questi due titoli, cioè
0: molto.
1: Buon per loro, probabilmente sì. Lo sarei anch'io facendo i soldi che fa sta gente.
0: Questa frase si iscrive perfettamente nel discorso che stavo per farvi,
1: okay.
0: E cioè, com'è andata la vostra prima settimana qui al Politecnico? Spero bene, spero che siete felici di questo nuovo inizio. Anch'io sono una persona felice come Jovanotti.
1: Sì, davvero?
0: Sicuramente, mi piacciono tanto le ova alla Giova.
1: Cosa sono le ova alla Giova?
0: Sono tipo le uova di Jovanotti, quelle spumate intorno.
1: È una ricetta che esiste davvero?
0: Sì.
1: Perché sai questa cosa?
0: Penso che un bel po' di tempo fa, sto andando nelle mie reminiscenze, Jovanotti aveva insegnato tipo su Instagram a fare le uova.
1: Sì, ma Jovanotti ha un profilo Instagram che è delirante. Io mi ricordo, cioè, questo, mi ricordo anch'io di questo reel di Instagram di Jovanotti, in cui tipo rompe una noce, ok, mangia la noce e poi fa tipo no. Merenda. Quindi in generale sì, è un po' pazzo. E tra l'altro voglio dire un'ultima cosa a proposito di questa roba qui. Ma tu lo sai qual è la ricetta del pollo alla Elisabetta Canalis?
0: No.
1: Tu prendi il petto di pollo, metti un filo d'olio in padella, lo scotti da un lato e dall'altro e lo servi. Quello è il pollo.
0: Grazie.
1: Lo so che sembra una stupidaggine.
0: Ma il sale lo devo
1: vera.
0: Mettere?
1: Non lo so, ti sale l'ipertensione se mangi troppo salato, quindi giudica tu.
0: Ok, un pizzico proprio.
1: Un pizzico, va bene.
0: Comunque
1: va
0: sono
1: bene.
0: Ancora giovane, quindi spero di non essere ipertesa.
1: Te lo auguro, nel dubbio, te lo
0: auguro. In caso faccio ingegneria biomedica, troverò una soluzione
1: per questa cosa. Vai.
0: Comunque, io spero che la vostra prima settimana qui al Politecnico sia andata bene, anzi non bene, benissimo. Per tutti i nuovi arrivati, io in questo momento volevo ricordarvi qualche piccola scadenza. In particolare, per quanto riguarda la compilazione del carico didattico, ricordate che se siete iscritti al primo anno è già scaduto, quindi speriamo che l'abbiate compilato.
1: Dai,
0: invece per anni successivi al primo è fino al 20 novembre. Per la modifica del carico didattico per il secondo periodo didattico si potrà modificare da martedì 26 gennaio a venerdì 19 febbraio 2027, ovviamente. Ve lo ricorderemo in futuro,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: lo sappiamo,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: non
1: sì,
0: avete
1: sì.
0: Voglia di segnarvelo adesso. Per quanto riguarda la contribuzione studentesca, quindi il pagare le tasse, il termine della prima rata di iscrizione è venerdì 9 ottobre per tutti quelli che hanno insegnamenti nuovi, invece venerdì 20 novembre per tutte le persone che non hanno nuovi insegnamenti.
1: Mi raccomando,
0: per quanto riguarda
1: tutta sta roba, io.
0: La riduzione del contributo studentesco in base all'ISEE, potete presentare la richiesta fino al 27 novembre 2026. Poi ci saranno anche la seconda e la terza rata, perché vi ricordiamo che dallo scorso anno è entrata in vigore questa nuova modalità di pagamento delle tasse al Politecnico, in cui non siamo più divisi in soltanto due tasse,
1: corretto,
0: soltanto due rate, ma
1: corretto,
0: in
1: corretto.
0: Tre rate. Quindi c'è la prima che è uguale per tutti, poi la seconda e la terza che invece sono in base all'ISEE.
1: Sì, vero.
0: E quindi
1: la prima che è la tassa di iscrizione, di netto,
0: prima
1: tipo 160 euro, una roba simile.
0: 61, però dipende poi da con che operatore lo fai.
1: Ah, è vero, perché fare tipo con PagoPa, quello e l'altro, è vero,
0: esatto.
1: Corretto.
0: Esatto, e quindi dovete stare attenti, tutti quelli che si sono iscritti 80 milioni di anni fa come noi
1: vecchi
0: magari
1: bacucchi.
0: Possono pensare che ci siano ancora due rate, invece poi vi dimenticate di pagarne una.
1: Meglio.
0: E siete fregati. No, non va bene non pagare le rate.
1: No, assolutamente,
0: non evadete
1: meglio tre rate. Tra l'altro io volevo dire una cosa in tutto questo. Volevo appunto chiedere ai nostri ascoltatori, ai nostri nipoti evidentemente, volevo chiedere cosa ne pensate dei nuovi format. Vi piacciono? Cioè nel senso, vi piace il nuovo, diciamo, incasellamento generale? Perché secondo me appunto può funzionare per dare, ecco, allo scopo di dare una forma a tante cose che esistevano come costante nelle nostre trasmissioni, ma comunque non avevano in qualche misura una forma ben definita. Quindi perché no? Perché no?
0: Ma anche tendenzialmente per dare un po' di refresh
1: alle
0: cose di cui parlare, perché effettivamente, a parte le rubriche che sono storiche, Telepoli non finirà mai.
1: No, certo,
0: non finirà mai gli argomenti.
1: Chiaro.
0: Perché succede sempre qualcosa di nuovo, c'è sempre qualcosa da ricordarvi. Però effettivamente è bello parlare del Politecnico anche in altre maniere più tangenziali, come la storia, ma anche a me. Io non vedo l'ora di fare polipillole.
1: No, ci sta.
0: Perché
1: ci sta,
0: effettivamente, ci sta. Secondo me, sarà utilissimo.
1: Comunque mi fa troppo ridere. Io mi sono messo a ridere prima quando tu fai, no, succede sempre qualcosa di nuovo. E nella mia testa ero tipo, non lo so, rapine con scasso, omicidi, furti. Quindi ero tipo tutte notizie che noi affrontiamo in questa serie.
0: Ma no, noi gli affrontiamo soltanto notizie bellissime e super positive per darvi un pochino di speranza in
1: certo,
0: un mondo che
1: certo,
0: sta andando
1: certo.
0: scatafascio.
1: E dopo questa, diciamo... Questa chiusura distopica, ecco, di Laura, direi che possiamo concludere l'episodio di oggi. Ma concludiamo come di consueto, ricordando.
0: Però scusami, è vero che noi diamo notizie belle, un telegiornale dà notizie tendenzialmente brutte, quindi noi diamo speranza.
1: Vabbè, nel dubbio abbiamo fatto bene a mettere Giovanotti ed Alfa, quindi merenda. Comunque, stavo dicendo, possiamo chiudere quest'oggi. Io vi ricordo, dovete guardarci, vedere le nostre faccione, faccine, faccette su Instagram, alla pagina polino-basso. Onde quadre.
0: Io invece vi ricordo che potete ascoltarci.
1: Assolutamente.
0: Potete ascoltarci su Spotify, ma senza le canzoni.
1: Sì, come Non Solo Poli.
0: Come Non Solo Poli.
1: E invece... tra l'altro c'è anche la playlist ufficiale su Spotify a Non Solo
0: esatto,
1: Poli.
0: Esatto, la playlist che è proprio un tocco di classe.
1: D'eleganza.
0: Se voi volete ascoltare, poi non hanno parlato di canzoni, sembrano interessanti, vado ad ascoltarmele. Vado ad ascoltarmele sulla playlist.
1: Top.
0: E invece potete ascoltarci su il sito ondequadre.com. polito.it
1: in live e con tutte quante le canzoni.
0: Sì, lì siete fortunati perché non dovete andarvelo ad ascoltare dopo. Potete farlo in itinere. Potete stoppare l'episodio di Spotify per ascoltare la canzone se volete.
1: Allora, io credo questa sia veramente la dimensione ideale per un ascolto pulito. Questa è una citazione che non capirà nessuno, ma direi che con questa oggi chiudiamo. Io vi saluto e vi rimando alla prossima puntata. Ciao ciao, alla prossima.
0: Ciao a tutti. Ciao, ciao ciao.
2: Onde quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
3: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
4: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
3: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: rondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche, la trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica, zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici, sono Giulio Berghella e con me torna Suoni all'Alba, il nostro appuntamento con la musica nuova e con le storie degli artisti che ogni settimana vengono qui a raccontarcela. Oggi avremo ospiti e canzoni che, pur partendo da prospettive differenti, parlano di relazioni, fragilità e vita vissuta, incontri e naturalmente tanta musica. Da Giulio Berghella un buon ascolto, comincia una nuova puntata di Suoni all'Alba e allora noi siamo pronti a partire.

0: Ed entriamo subito nel vivo della puntata con il nostro primo ospite. È un ritorno con noi Ranzi, che presenta Universo, il nuovo singolo realizzato insieme ad Alice Allison. Rap, pop e funky si incontrano per raccontare una relazione fatta di differenze, errori, fragilità e ripartenze. Due persone molto diverse che, nonostante le contraddizioni, continuano a scegliersi. Due prospettive nella stessa canzone, quella più diretta e istintiva di Ranzi è quella melodica ed emotiva affidata alla voce di Alice Allison. Diamo il benvenuto a Ranzi qui a Suoni all'Alba. Ciao e bentornato.
1: Ciao Giulio, ciao a tutti gli ascoltatori di Suoni all'Alba.
0: Ciao.

0: Renzi, io comincio anche qui dal titolo universale, no? Un titolo importante. Che cosa è che rende universale questa storia che racconti?
1: Vabbè, sicuramente, come tutto quello che è universale, come l'amore e il dolore. Uh-huh. Questa canzone l'ho scritta appunto per raccontare una tematica che tutti viviamo, cioè l'amore, la distanza, il litigio, ma comunque la voglia di scegliersi sempre.
0: Certo, infatti al centro troviamo due persone profondamente diverse che comunque continuano a scegliersi, no? È proprio questa la contraddizione, il punto dal quale nasce la canzone.
1: Esatto, infatti ho messo anche una cantante, Alice Allison, che sì, è una voce molto bella, che ho conosciuto anche agli eventi di Wall of Dolls, quelli che faccio contro la violenza sulle donne, di sensibilizzazione, e ho deciso di dire: quando si parla di amore, non si può parlare di amore solo da un punto di vista maschile. Uh-huh. O almeno quando lo faccio con i maschi, spesso e volentieri è per una rottura.
0: Certo.
1: Quindi, però anche in quel caso lì, secondo me, si valorizza di più quando si mette anche la voce femminile, perché io sono il rapper energia pura, uh-huh, e la cantante invece è la melodia. Quindi diciamo che l'amore, insomma, lo yin e lo yang, l'uomo e la donna, siamo Marte e Venere, insomma, ci siamo capiti.
0: Certo.
1: Siamo gli opposti in un certo senso.
0: Assolutamente sì. E come nasce questo incontro artistico con Alice?
1: Ma nasce da anche amicizia in comune, nasce dal fatto che quando si fa un percorso, alla fine dico sempre una cosa: chi fa un percorso di un certo tipo, faccio un esempio banale, se fai trash arriverai a trovare persone che hanno successo nel trash, se fai musica di sensibilizzazione, amore, melodia, rap, con come faccio il rap positivo, andrei a trovare persone del genere. Infatti ho incontrato Alice sulla mia strada, come l'ha incontrato me, ed è nata spontaneamente questa collaborazione.
0: Ecco, musicalmente anche qui troviamo rap, pop, sonorità funky, è un territorio che senti sempre il bisogno di esplorare, no? Oppure a questo punto è diventato quasi naturale per il tuo percorso artistico?
1: Ma allora, diciamo che io ho fatto una ricerca sulla mia identità artistica bella lunga, c'è stata una gavetta molto lunga. Adesso che stanno andando meglio le cose, ho capito che il mio tipo di rap si sposa molto meglio sulle sonorità positive, quindi come può essere il funky, un po' come fa J-Ax, che adesso è uscito col disco country.
0: Sì,
1: diciamo.
0: Sì.
1: Io sono uno molto energico, molto insomma, ho sempre sposato il rap, l'hip hop, però anche con sfumature più pop, ma più che il classico rap pop che fanno molti, sono andato sul funky perché mi reputo uno molto molleggiato, un po' come era il nostro caro Adriano Celentano un tempo. A me piace quella roba lì simpatica, un po' di critica sociale, ma fatta con la positività, non diciamo questa roba strappa, possiamo dire strappa Maroni, che dice Madonna.
0: Cioè, è vero.
1: Già la vita è pesante.
0: Sì, rendiamola più scorrevole, per l'amor di Dio, hai ragione. Universale arriva dopo brani come L'errore migliore, Diamante, Cena di classe, che abbiamo ascoltato ultimamente. Ecco, guardandoli insieme c'è un filo conduttore, c'è un'evoluzione artistica?
1: Sì, c'è questo filo rouge che collega un po' tutto, che è sempre quella voglia di essere un po' sopra le righe, cioè di dire le cose come stanno, senza edulcorarle troppo e essere molto spontanei. Cioè, io ho sempre detto una cosa: io se faccio un percorso musicale non scendo a compromesso.
0: Mm-hmm.
1: Cioè, cerco di mantenere sempre me stesso al centro, di dire le cose come vanno dette, ma perché credo che se uno mi debba seguire, deve ascoltare quello che dico, deve sentirsi rappresentato dal fatto che dice: ok, finalmente uno che dice le cose come stanno, e basta la classica canzone fatta da 10 autori scritta a tavolino per il successo. Cioè, che poi ormai le fanno quasi tutte con lo stampino, durano quello che durano,
0: sì,
1: e non lasciano niente. Allora io, in quest'epoca di intelligenza artificiale, dove un po' tutto è un algoritmo, un po' tutto finto, studiato, preservo l'umanità.
0: Bravo.
1: L'umanità di essere fallibile, di essere vero, di essere non perfetto, ma comunque è se stessi.
0: Certo. Il progetto discografico iniziato nel 2025 racconta Andrea prima di Ranzi, no? E questa la fase nella quale stai mettendo maggiormente la persona dentro l'artista?
1: Sì, assolutamente. Questo è proprio l'obiettivo del disco, cioè parlare di Andrea prima di Ranzi, perché se non c'era Andrea Ranzi non esisteva, perché non è un personaggio costruito.
0: Certo.
1: E il disco appunto si chiamerà Andrea, ormai lo possiamo dire. Mm-hmm. Che non arriverà neanche troppo lontano, perché adesso rilascerò un nuovo singolo a novembre, poi vediamo se far uscire il disco a gennaio.
0: Ecco,
1: quindi... perché secondo me può essere un periodo giusto prima del Festival di Sanremo. Ma anche perché io non gioco quel campionato lì, cioè non sto puntando ad andare a Sanremo a fare la canzone, ma sto puntando a far conoscere una persona che fa l'artista.
0: Ecco.
1: E sta creando sempre più, diciamo, interesse sul fatto che la persona oggi è quello che ci stanno facendo un po' dimenticare le macchine e la tecnologia. Ecco, riportiamola al centro, perché senza gli esseri umani non esisteva neanche la tecnologia.
0: Certo. Bene, ecco, chiudiamo un po' tornando all'amore. Secondo te, quando due persone attraverso errori, incomprensioni e differenze, che cosa li porta a guardarsi e a decidere ancora una volta di scegliersi?
1: Beh, sicuramente alla fine di tutto non è facile trovare persone con cui stai bene. Quindi se litighiamo con una persona spesso è perché gli vogliamo bene.
0: Certo.
1: Perché sennò saresti indifferente. Cioè, come quando faccio l'esempio banale, chi ti vuole bene ti dice le cose che non vuoi sentirti dire, ma lo fa per il tuo bene, perché ti vuole vedere crescere. Sennò facciamo come quelle coppie che si prendono in giro e fanno finta che va tutto bene, ma poi...
0: ma in realtà non è così.
1: Hanno vite parallele.
0: Assolutamente. Una relazione senza idealizzazioni, nella quale convivono errori, differenze, fragilità e la possibilità di ricominciare. Io ringrazio ancora una volta Ranzi per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba. Ciao Ranzi, alla prossima. Ciao.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie.

0: E andiamo avanti con un gradito ritorno qui a Suoni all'Alba. E nuovamente con noi Roberto Tropea. Questa volta con il singolo Ridiamo alla vita. Dopo l'intensità di Basta vittime, Roberto cambia atmosfera e guarda alle piccole cose. Una fotografia venuta male, una scarpa slacciata, un imprevisto. Momenti imperfetti, normalissimi, che possono diventare proprio quelli che ricorderemo di più. Nel brano Roberto incontra inoltre la voce della vocal coach Giulia Ion, costruendo un dialogo che accompagna questa piccola celebrazione della vita quotidiana. Roberto, bentornato a Suoni all'Alba.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: Grazie, grazie a te. Ridiamo alla vita, questo è il titolo del tuo nuovo singolo. È un invito, no? Una dichiarazione di intenti, oppure è qualcosa che in questo momento senti particolarmente necessario?
1: Ma in teoria è una canzone di cose normali che succedono tutti i giorni, perché sai, quando, come fai le fotografie, una volta vedevi le fotografie che uscivano male, ma dopo che le avevi sviluppate. Mm-hmm. Oggi invece fai una fotografia, vedi subito che è uscita male, quindi continui a cancellarle, farne altre, vai a fare la spesa e trovi la fila al supermercato e poi ti metti a ballare nei carrelli perché ti annoi, non sai che cosa fare. Sai, le classiche cose quotidiane che poi condividi con la persona, diciamo tra virgolette, amata. Mm-hmm. E diventa un sorriso, diventa una cosa bella, e quindi ridiamo la vita per le cose belle.
0: Certo. Perché... ecco, l'ultima volta ci siamo incontrati con Basta vittime, una canzone nata da una storia molto dolorosa. Oggi invece troviamo una luce completamente diversa. Sì. Ecco, avevi anche bisogno di tornare a raccontare la vita anche da questa prospettiva?
1: Assolutamente. Io diciamo che il discorso di Basta vittime, io non avrei mai pensato di scrivere una canzone del genere. Come ti ho detto, mi aveva dato l'input questo mio avvocato, che sai che faccio idraulica e elettricità, no? Uh-huh. Quindi faccio poi le fatture, a volte i clienti non pagano, quindi devi ricorrere in tribunale, ti devi servire di un avvocato. Io avevo questo avvocato che mi aiuta in questi casi a recuperare parte del malloppo, anche se poi non sempre si recupera,
0: sì. Ecco.
1: Però va bene, una parte viene recuperata. E poi ho saputo tramite lui, che poi mi seguiva sulle varie piattaforme, così dice: no, guarda, mi piace come scrivi. E quindi da lì è nata, ma perché lui mi ha dato l'input, l'idea di questa canzone, se no non avrei mai pensato, perché per me è una canzone molto pesante. Mm-hmm. Mi piacciono di più le canzoni allegre, che parlano d'amore, che parlano anche di, che si lasciano, che tante cose che riguardano la vita, quindi cose semplici e cose che normalmente incontriamo nel nostro cammino.
0: Certo,
1: ecco, queste cose qui.
0: Certo, questa volta troviamo con te anche Giulia Ion, no?
1: Giulia Ion.
0: Ion, ecco.
1: Ion.
0: Giulia Ion. Ecco, sentivi insomma che Ridiamo alla vita aveva bisogno di più voci, no?
1: Sì, no, anche perché, come ti ho detto l'altra volta, io sì, mi piace soprattutto scrivere, però in teoria a me piacerebbe essere un paroliere, quindi vorrei dedicare le mie scritture a cantanti giovani che hanno studiato, non come me che sono un autodidatta, e quindi sono un po' con delle tonalità, sai, sto sempre sulla chi va là, e quindi ho bisogno di questa persona che mi aiuta a dare la giusta tonalità. E quindi volevo, come ti dicevo l'altra volta, cercare il mio Battisti. Mm-hmm. Che poi sia una donna va bene,
0: va bene lo stesso, forse va anche meglio, no?
1: Sì, in teoria sì, perché hanno, come puoi sentire nel terzo ritornello, la voce di Giulia sembra uscita da Walt Disney, cioè sembra che ci sono gli angeli che girano intorno a questa vita che viviamo, sai.
0: Sì,
1: è molto molto bella, quindi per me è una, a parte una bella persona, ma proprio una bella voce, quindi per me potrebbe essere anche il mio Battisti.
0: Certo.
1: Però lei è dalla sua cosa, per il momento sembra che no, però gli è piaciuto fare questa cosa con me.
0: Beh, in effetti le vostre voci non funzionano soltanto come interpreti dello stesso brano, no? Ma sì, nel brano sembrano veramente costruire un vero dialogo, quindi complimenti anche per questo.
1: Eh sì, questo è, ci è voluto un po', abbiamo dovuto lavorare. Mm-hmm. Adesso per esempio stiamo lavorando su un'altra canzone che lei l'ha definita autobiografica. Mm-hmm. Dal titolo pazzo, quindi va bene così, perché sto mischiando una serie di musiche, da la musica del Salento con latinoamericano e flamenco, parte di jazz, e lei mi ha detto guarda che in questo pezzo qui c'è anche un po' di reggae, ho detto la madonna, anche questo va bene. Mm. E quindi sto mettendo tutta la parte della mia parte di console come DJ per riuscire a riformulare questa melodia, che poi la casa editrice trasformerà in musica.
0: Mm-hmm. Ecco,
1: farà comunque,
0: però lo farà.
1: La farà.
0: Ecco, musicalmente la canzone parte un po' in maniera intima, gradualmente si apre verso un ritornello ampio e coinvolgente. Insomma, questa crescita musicale rappresenta anche una sorta di apertura emotiva, no, per il brano.
1: Sì, relativamente, sono parole che mi sento io di mettere dentro la canzone. Difatti anche lei aveva detto all'inizio, non è che magari pensano, no, ha detto no, non ti preoccupare, cosa devono pensare, è una canzone che parla, poi ognuno ha la sua cosa, se si rivede nella canzone si rivede per la sua storia.
0: Certo.
1: Noi dobbiamo cercare di creare un qualcosa per, io gli dico sempre, per conto terzi, nel senso trasmettere agli altri le loro emozioni tramite la canzone.
0: Mm-hmm.
1: Quindi non è una cosa come se tutti i cantanti che fanno i duetti adesso hanno una storia, no? Che
0: no,
1: c'entra,
0: assolutamente.
1: Stanno facendo una canzone, quindi basta.
0: Basta così. Ecco, quattro brani in pochi mesi, insomma, la scrittura comunque è prolifica, no? Vai avanti.
1: La scrittura prolifica perché, come ti ho sempre detto sin dalla prima volta, io ho una cinquantina di bozze.
0: Mm-hmm.
1: Che fino adesso non ho potuto esprimere perché, sai, non ho mai conosciuto una casa discografica come la Mo Que No Habla.
0: Mm-hmm.
1: E, sì, è vero che abbiamo una specie di contratto che dovrei fare circa 6 canzoni l'anno, però alla fine su tutte quelle che ho, più su quelle nuove, quindi vado a riprendere un po', poi lascio, poi riprendo, poi dipende, poi con chi parlo mi dà un'idea, io questa idea la trasformo o ci provo a trasformarla
0: in canzone. Certo.
1: Sì, sempre.
0: E chiudiamo nello spirito di Ridiamo alla vita. Se tu dovessi, sì, scegliere una piccolissima cosa quotidiana di tutti i giorni, capace ancora oggi di renderti felice, quale sarebbe?
1: In teoria più o meno tutte le cose, anche perché la vita, la sua complessità si nasconde nella sua semplicità. Le cose più semplici sono quelle che poi alla fine ti rendono più felice. Uno a volte va a complicarsi la cosa dietro a qualcosa di complesso e complicato, quando poi dice bastava così poco e sono felice.
0: Mm-hmm, certo.
1: Quindi la semplicità della vita.
0: La semplicità della vita. Ecco, sì. Forse qualche volta la felicità non arriva nei grandi avvenimenti e magari è già lì. E dentro, sì, una fotografia imperfetta, una risata, un imprevisto, semplicemente il tempo trascorso con qualcuno, e questo è lo sguardo che Roberto Tropea sceglie per questa nuova canzone. Roberto, io ti ringrazio come sempre di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Figurati, grazie a voi che mi avete riospitato un'altra volta e speriamo di sentirci ancora.
0: Assolutamente,
1: per,
0: sì,
1: per pazzo o per quella che dovrà uscire penso a gennaio, però ancora siamo ancora in fase di creatività, quindi.
0: Ma certo,
1: vediamo
0: noi siamo qui
1: fuori.
0: Noi siamo qui e siamo felici di averti qui con noi. Grazie Roberto, alla prossima.
1: Grazie, arrivederci.
0: Ciao, arrivederci, ciao.

0: Bentornati a Indie Music Like Top 100. È il momento di tornare dentro la classifica dedicata alla musica indipendente, alle nuove produzioni e agli artisti che stanno facendo muovere la scena musicale italiana. Questa settimana cambiamo ancora una volta prospettiva. Partiremo dalla numero 50 e saliremo fino alla 41. Poi faremo un grande salto e entreremo direttamente nella zona più importante della nostra Top 100, quella che ci porterà fino alla numero 1. E naturalmente non mancherà la musica. E allora si parte!
1: Si parte!
0: Ad aprire oggi il nostro viaggio alla posizione numero 50 troviamo Il Mio Venerdì. Il brano si intitola Monica.

Alla numero 49 troviamo gli Amari con Siamo Pari, alla 48 El con Caspita e alla numero 47 una voce che da molti anni attraversa il pop italiano mantenendo sempre una fonte di identità personale. Dolce Nera, il suo brano si intitola Epopea.

e rientriamo con la numero 46, dove troviamo Saif con Parlar d'amore. Alla posizione numero 45 To con la featuring di Gue, Agosto. E alla numero 44 c'è Arte 5 con Beep Beep. E saliamo ancora alla numero 43, Rondo da Sosa con la featuring di Roald Boston, Ricky, Rihanna. E alla numero 42 troviamo invece Junior Kelly con Dr. Wesh con Non dirlo a nessuno. E adesso siamo arrivati alla posizione numero 41, dove incontriamo Shade e Jaro con il brano 5K. Ed è proprio con loro che chiudiamo questa prima parte della classifica.

E adesso cambiamo completamente zona. Lasciamo la posizione numero 41 e facciamo quel salto che vi avevamo promesso all'inizio della puntata. 10 canzoni, 10 posizioni. E alla numero 10 troviamo Prima stanza a destra con L'unico ricordo. Numero 9 per Giuse Delizia con Super Giù. E alla posizione numero 8 troviamo invece Edda con la featuring di L'amante e Ezechiele. Numero 7, Dito nella piaga, il brano Businessman.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Clarity the owl, lose.
1: You just think that I've

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it.
2: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
3: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
2: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
3: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
2: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: ondequadre.polito.it. ondequadre.polito.it.
1: Non solo
2: Poli.
3: Benvenuti ai nostri cari radioascoltatori. Io sono Laura.
4: Io sono Lorenzo.
3: E siamo qui con voi e il nostro carissimo regista Luca su Onde Quadre nel programma
4: Non Solo Poli. In questo programma vi parleremo di tutto ciò che riguarda il Poli.
3: E non solo.
4: Ebbene, non solo neanche quest'oggi. Benvenuti a tutti quanti. Nuovo inizio, nuova stagione. Prima di tutto, ciao.
3: Ciao
4: a tutti, ciao, piacere, avremo modo di conoscerci durante questa trasmissione, durante quest'oggi appunto, questa puntata. E posso dire una cosa? Stiamo proprio facendo vecchi, cioè nel senso, sono passato ultimamente per i corridoi, no, della sede centrale e sono tipo, boia, questi sono l'età di mia sorella. Cioè, nel senso, mi sembra di avere a che fare con i bimbi. Cioè, vi voglio bene tutti quanti, naturalmente, in modo molto platonico. Però mi sembra di avere a che fare con cioè, sono piccolissimi, che cosa... L'altro giorno, tra l'altro, stavo andando via, ok, dal Poli, e c'era gente che parlava di Analisi 1. Ero tipo, boy, Analisi 1, che roba. Cioè, nel senso, tu come la vedi questa cosa? Come la vivi, ecco?
3: Io la vivo in maniera tranquilla.
4: Tranquilla, serena.
3: Perché comunque nel luogo di lavoro mi sento la più giovane.
4: Ah, ok. Quindi
3: mi sento giovane.
4: Quindi il trucco è sempre trovarsi un gruppo un po' più vecchio. Cioè, tipo, quando andremo tipo alla bocciofila. Quindi, ragazzi, quello che dovete prendere da questo primo blocco di oggi è: andate alla bocciofila a 40 anni, vi sentirete fuori posto, ma sarete più giovani del vostro gruppo. Iniziamo subito con la prima canzone della giornata, che è Flamenco Paranoia di Samurai J e Vito Salamanca. A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, siamo tornati. Abbiamo ascoltato Flamenco Paranoia di Samurai J e Vito Salamanca. E adesso invece parliamo delle novità qui a Non Solo Poli.
1: Questo Vito Salamanca sarà mica imparentato con Tuco Salamanca, quello di Breaking Bad?
0: Che commento profondo, sì. È assolutamente plausibile come cosa, essendo tu cosa manca un personaggio di finzione.
1: Sì, esatto, ma non lo so.
0: Magari si è rinominato.
1: Esatto, è rinato Vito. Favore... Vabbè, non facciamo spoiler. Vabbè. Non facciamo spoiler, per favore. Okay.
0: Nel caso non aveste visto una serie di tipo 15 anni fa,
1: a questo punto non è un nostro problema.
0: No, esatto, senso, esatto. Comunque, adesso parliamo delle novità qui a Non Solo Poli.
1: Esatto.
0: Perché io e Lorenzo, come avete visto, come avete sentito, siamo sempre gli stessi.
1: Non siamo la novità.
0: Siamo molto poco nuovi, quindi se aspettavate un refresh, mi dispiace per voi.
1: Sì, esatto.
0: Però un piccolo refresh c'è stato, perché purtroppo abbiamo dovuto salutare il nostro carissimo Dario e abbiamo dato il benvenuto al nostro carissimo Luca.
1: Dario sta bene, cioè che si sappia, sì. Dario sta molto
0: no,
1: bene.
0: No, nessuno l'ha maltrattato.
1: No, esatto, non se n'è andato per colpa nostra, credo, spero almeno. Dario sta bene, per quanto ne sappiamo noi, però aveva impegni di lavoro, quindi oggi non poteva essere qui con... No, non lo so. quindi no, appunto,
0: quindi
1: ha avuto
0: diamo
1: altri
0: il benvenuto al nostro carissimo Luca.
1: Benvenuto Luca.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Dai, presentati.
2: Che dire, sono un ingegnere meccanico da poco e adesso ho iniziato la magistrale in meccatronica, ho iniziato questa attività, nuova vita.
1: Ci sta.
0: Nuova vita non soltanto per quanto riguarda la magistrale, ma anche perché se adesso sei un regista, come ti fa sentire questa cosa?
2: Beh, sicuramente è una posizione di responsabilità, però con voi sicuramente si alleggerisce il lavoro.
1: No, grazie,
0: perché
1: è troppo gentile.
0: Ci si diverte gentile. Soltanto qui.
1: Sì, sì, sì. Ah, io mi diverto tantissimo, cioè nel senso, io nella mia bio ho scritto della bio di onde quadre qui, che tipo sono qui per dire quello che non posso dire nella vita vera. però
0: non puoi dire neanche qua.
1: Non lo posso dire neanche qua, corretto. Sarà il caso di presentarci per i nuovi arrivati, inizia tu, vai.
0: Inizio io. Io sono Laura, mi conoscete già, sono un quasi ingegnere biomedico, ho fatto la triennale in ingegneria biomedica, la magistrale in e-health che si sta per concludere. Quest'anno è il mio sesto anno al Politecnico ed è un anno improntato per me non più al esami, vita politecnica in generale, ma alla mia tesi che in realtà mi porta un po' lontano da Torino e quindi anche per me è un capitolo totalmente nuovo. Proprio rispetto a questi ultimi 5 anni della mia vita, però la mia costante è Non Solo Poli.
1: Corretto, corretto, corretto. Infatti evidentemente cambiate tante cose, ma non tutto, quindi evidentemente trovi bene qui in questi posti, diciamo, in questi studi. Io sono Lorenzo De Blasio, sono un ingegnere informatico, anch'io sono in procinto di laurearmi in magistrale, sono al mio sesto anno come laurea e questo tecnicamente il mio ultimo semestre, poi diciamo me ne vado. Ciao a tutti, è stato un piacere, ho lavorato abbastanza in questi posti. Cosa posso dire su di me, oltre che sono ingegnere informatico? In generale mi piacciono tutte quelle cose che normalmente una persona non potrebbe vedere, cioè tipo i macchinari complessi, le cose, gli apparati industriali,
0: ma anche meno complessi tipo gli elettrodomestici.
1: Mi piace sapere come funzionano le cose ed è uno dei motivi per i quali la scorsa stagione è nato il meme del fatto che mi piacciono i treni, gli aerei, i monorotai, i mezzi di trasporto vari ed eventuali, perché trovo molto...
0: Perché non è un meme, è la verità.
1: No, è la verità, ma in generale trovo molto affascinante, ecco, capire il funzionamento dietro le cose ed è per questo che sono qui al Politecnico e non qui come Non Solo Poli, ma mi piace anche fare un po' il pagliaccio, quindi ecco perché sono qui. Però direi che non è il momento di perdersi in ulteriori chiacchiere, perché quest'oggi abbiamo tanto, ecco, di cui discutere, parleremo anche delle nostre rubriche e di come per questo nuovo semestre siano state revampate, refresciate. Quindi iniziamo la prossima canzone della giornata, che è Amica di Annalisa e Madame. A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Amica di Annalisa con Madame.
1: Yes.
0: E adesso siamo tornati qui sempre con questo giro di presentazioni. Ma in questo caso non ci presenteremo noi, perché appunto, come vi abbiamo già detto, siamo vecchi, stanti, proprio terribili.
1: Ma io preferisco il termine stagionato, rodato.
0: Stagionato. Come il formaggio, tu ami
1: buono
0: il formaggio.
1: Buono il formaggio. Ma chi non ama il formaggio?
0: Io amo il formaggio.
1: È buonissimo il formaggio. Io non ho mai capito le persone che non apprezzano il formaggio. Cioè, il formaggio, noto che è una cosa abbastanza divisiva in generale, ok? Però se lo ami, mangeresti solo quello. Cioè, nel senso, io giuro...
0: Io penso che potrei vivere di pane e formaggio.
1: Ma totale.
0: Il pane mi serve comunque.
1: Ma anche no. Cioè, sì, ma anche no. Cioè, tipo, per quanto la pizza, ad esempio, tanti dicono no, la pizza, dovresti scegliere solo un alimento, pizza, ok?
0: Però la pizza ha il pane e il formaggio.
1: Ho
0: capito. Potresti mettere qualsiasi formaggio sull'impasto della pizza, anche senza che sia rossa, e fare praticamente quello che
1: sì,
0: vuoi tu.
1: Sì, sì, però direi anche senza mozzarella, cioè prendere una focaccia, la base della pizza.
0: Ah, no.
1: No?
0: Non ho capito.
1: Non lo so, vabbè, fateci sapere voi cosa ne pensate del formaggio. Io sono un fan, Laura penso sia un fan tanto quanto
0: io,
1: me.
0: Io amo il formaggio.
1: Noi amiamo il formaggio.
0: Che peccato che non sono alla sagra del gorgonzola in questo momento.
1: Davvero, davvero.
0: C'è la sagra del gorgonzola in questo
1: momento.
0: Penso
1: di sì, tra l'altro penso che gorgonzola prenda il nome da gorgonzola. Davvero c'è la sagra del gorgonzola?
0: Sì.
1: Ma che stai dicendo?
0: Mm-hmm.
1: Che ridere. Vabbè, non perdiamoci in altre chiacchiere, abbiamo parlato di formaggio. Parliamo appunto di una cosa importante. Come avete modo di apprezzare appunto, noi ci perdiamo un po'. Siamo delle persone che in generale si perdono. Facciamo battute, ridiamo, scherziamo, non sempre siamo simpatici, ma questo è un vostro problema. Diciamo che a proposito appunto del perderci, abbiamo detto, noi finora abbiamo lavorato con Around Poly. Around Poly era quella che noi descrivevamo la rubrica simpatica, perché noi incasellavamo in un quadrettino fondamentalmente il ok adesso ridiamo, ok adesso siamo i seri. Ma non è una cosa che ci esce bene, perché noi preferiamo ridere sempre, ok? In modo più o meno, ecco, diciamo cadenzato. E quindi per questo motivo semplicemente abbiamo detto sopprimiamo la rubrica Around Poly is no more. Perché abbiamo detto noi ci divertiremo sempre, non abbiamo più un momento divertente, un momento serio. Quindi abbiamo switchato, ecco, e abbiamo anche cambiato il nome alle altre.
0: Questo svarione è stato... non sono sicura di aver capito, compreso il perché, però comunque sono con te in
1: sì.
0: questa decisione. No,
1: grazie,
0: ovviamente
1: grazie.
0: Scherzo. Diciamo che abbiamo voluto fare un po' di cambiamenti
1: certo.
0: ai nomi, quindi alcune rubriche che voi già conoscete cambieranno un po' nome, ma rimarranno uguali.
1: Mm-hmm.
0: E invece altre sono nuove, un pochino per incasellare meglio alcune cose che già stavamo facendo, ma effettivamente preferiamo dargli una cornice più stretta.
1: Corretto, corretto. Ad esempio, io vi faccio appunto l'esempio della rubrica che noi definivamo rubrica seria, ok? Come quella che era Inside Poly, abbiamo cambiato nome in...
0: Telepoli.
1: Lo farai tu il jingle. Puoi farlo tu il jingle. Io non voglio fare il jingle.
0: Telepoli.
1: Mi ricorda il primo anno.
0: Telepoli.
1: Telepoli. Telepoli. Politele. Telepoli. Telepoli.
0: E meno male che non era lui che
1: Madonna.
0: Voleva fare il
1: no,
0: jingle.
1: No, più altro meno male che era quella serie questo. Cioè, capito il livello quanto è basso. Però vabbè, in Telepoli sarà.
0: Però
1: appunto...
0: in realtà il livello sarà altissimo.
1: Corretto.
0: Perché noi vi aggiorneremo su tutto ciò che succede al Poli. Quindi notizie sempre buone o meno buone quando dovete pagare scadenze,
1: vabbè, succede,
0: cose
1: succede.
0: Però comunque tutte le cose che stanno succedendo al Poli per rimanere aggiornati.
1: Ed è qui che io correggo la mia collega, perché lei fa tutto quello che succede al Poli e io ti aggiungo
0: e non solo
1: perché in effetti parliamo anche di cose che succedono a Torino più in generale, però appunto un po' il telegiornale di Non Solo Poli, se così vogliamo descriverlo, le notizie. E tra l'altro, se restate attivi fino alla fine di questa puntata, abbiamo già il primo esempio di Telepoli, quindi appunto rimanete in ascolto. Diciamo che nel prossimo blocco, ecco, continueremo l'introduzione alle nostre rubriche. Però per ora abbiamo già parlato abbondantemente, ci siamo persi un pochettino. Quindi passiamo alla prossima canzone della giornata, che è Dedica di Ernia. A tra poco.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ebbene, rieccoci, abbiamo fatto insieme Dedica di Ernia e a questo punto continuiamo con l'introduzione delle rubriche, ecco, che ci accompagneranno nell'arco di questa stagione, nell'arco di questo semestre, che sono due cose diverse perché la stagione dura un anno, quindi nell'arco di questa mezza stagione, se così vogliamo chiamarla. Ma
2: perché
1: siccome...
2: poi tu te ne vai.
1: Ma poi, tra l'altro, in ogni caso, comunque non esistono più le mezze stagioni, quindi... parliamo appunto di formaggio. Stiamo parlando di formaggio, che è un argomento assolutamente rilevante al flusso della puntata. E io vi posso dire che abbiamo fatto disinformazione, perché la saga del Gorgonzola, raga, è passata.
2: Finita.
1: Cioè, nel senso, è passata anche da un po'. Quindi, ahimè, niente Gorgonzola
2: Ma perché
1: noi.
2: Io sapevo che era in questi giorni e speravo continuasse ad oltranza. Tipo
1: purtroppo...
2: un mese di saga del Gorgonzola.
1: Ma perché tu sei amante del formaggio e quindi dici,
2: scusa,
1: boh... Cioè...
2: Ma a Gorgonzola, perché presumo si farà a Gorgonzola.
1: Sì, sì, sì, che un paese che esiste davvero.
2: Perché non fanno una sagra del Gorgonzola che dura un mese?
1: Tipo ad Alba, che fanno la sagra del tartufo che dura tipo sei mesi. Tipo, c'è sempre la sagra del tartufo ad Alba.
2: C'è sempre, esatto.
1: Perché
2: esatto.
1: Ad Alba fanno i soldi così. Ma non perdiamoci in chiacchiere. Continuiamo con l'introduzione delle rubriche. Io vi introduco quella che era al secolo Beyond Poly, che è un nome un po' poco esplicativo e quindi l'abbiamo convertito veramente. Un nome a prova di babbuini quali siamo. Poligioca, ok? Beyond Poly lasciava un po' spazio a dubbi. Poligioca non credo. Effettivamente l'idea è che ci saranno dei giochini nei quali ci intratterremo io, Laura e il nostro regista Luca, e in qualche maniera questi giochini saranno sia volti, ecco, al divertirci e divertirvi, ma anche, speriamo, riuscire a fare, non lo so, un po' di informazione direttamente su quelle che sono alcune abitudini, usi e costumi qui al Politecnico. L'esempio lampante che noi facciamo sempre è quando abbiamo, diciamo, paragonato alcuni esami a titoli di film famosi. Secondo noi ha funzionato, e perché non incasellarla?
2: È stata la prima, il primo Poligioca,
1: è stato il primo, il più bello,
2: più
1: poi
2: di un anno
1: avanti,
2: fa.
1: Di lì in avanti è stato tutto terribile, tremendo, da buttare. No, non è vero.
2: No, non è vero, perché era più di un anno fa.
1: Non ricordo, sono un po' scarso con le date, però Poligioca sicuramente lascia adito a meno dubbi rispetto a quanto non facesse Beyond Poly. Credo sia chiara.
2: Scusate,
1: Poligioca.
2: Scusate,
1: sì,
2: era
1: sì,
2: un
1: sì, sì,
2: nome
1: sì.
2: Che,
1: era un nome
2: che si
1: evocativo, evocativo.
2: Nella sistema di nomi precedente. Comunque, parlando sempre di sistemi di nome, adesso continuerà anche la rubrica in cui diamo spazio a voi, alle vostre voci, ma ci era sorto un dubbio. Come chiamarla? Chiamarla? Polyvoice, abbiamo un po', come avete notato, abbattuto tutti quelli che sono gli inglesismi.
1: Allora, io avevo proposto, e questa al proposito, scusami, interrompo, avevo proposto The Voice of Polito. Ok.
2: Però ritorniamo con l'inglese, che non ci piaceva.
1: Il problema, oltre che l'inglese, è che è un nome un po' da boomer, è un nome un po' cringe, cioè, tipo la trasmissione. Quindi ho detto, vabbè, dai, evitiamo, evitiamo.
2: Quindi siamo tornati alle origini su questa rubrica.
1: Sì.
2: E l'abbiamo richiamata Vox
1: Popoli! Un bel nome, direi, classic, old school, una cosa un po' così, no?
2: Ci esatto, sta. Ma soprattutto perché richiama proprio il senso di questa rubrica, che è quella di dare voce al popolo.
1: Corretto, corretto, corretto. Che poi tra l'altro ci sarebbe un gioco di parole che è, in realtà noi diciamo Vox Popoli, però è Vox Popoli, tecnicamente. E lo so, suona un po' male, ma l'idea era quella, c'è un gioco di parole.
2: Vabbè, è un gioco di parole che capiscono internamente da casa.
1: Ok, va bene, scegliete
2: voi. Noi la chiamiamo Vox Popoli.
1: Popoli, mi ricordo ancora.
2: Si capisce comunque.
1: Mi ricordo ancora le prime volte che lo caricavamo, proprio facciamo Vox Popoli, eravamo presi benissimo, quindi lasceremo spazio
2: e
1: a voi.
2: E partite i timpani di qualcuno.
1: Sì, sì, sì, e anche la capsula del microfono probabilmente.
2: Oh,
1: per questo
2: no.
1: Motivo abbiamo smesso con quella roba.
2: No, no, no, però tornerai a farlo per me.
1: Sì,
2: io
1: dai.
2: Devo fare la sigla di Telepoli, tu fai
1: Vox Popoli. Io il Vox Popoli posso farlo decisamente.
2: È un accordo questo.
1: Va bene, è un accordo
2: abbiamo
1: tra di noi.
2: Abbiamo stipulato un accordo.
1: Un accordo tra di noi. Io chiedo gentilmente a Luca, ma anche a chi ci ascolta da casa, di ricordare questa cosa, perché io la sigla di Telepoli non la voglio fare.
2: Io sì.
1: Tu la farai, va benissimo.
2: Sono felice così.
1: E quindi appunto l'idea di fondo è di dare un po' di voce ai nostri ascoltatori, perché in più di un'occasione abbiamo avuto modo di letteralmente riprodurre in studio dei loro audio, di commentarli, ed è stato secondo noi carino. Quindi perché no?
2: Ma a volte ripetere. Anche messaggi,
1: ho letto anche i messaggi. Però se ci mandate vocali è più divertente, perché
2: esatto.
1: Possiamo darvi quei 30 secondi di celebrità che, come si dice, tutti quanti apprezzano. Chi era Andy Warhol che diceva tipo tutti quanti avranno 30 secondi di celebrità? Una roba simile. Mi informo e ve lo dico nel prossimo blocco. Adesso ascoltiamo insieme Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: Ebbene, rieccoci, bentornati, abbiamo fatto insieme Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, noto ai tempi per essere membro dei giornalisti, frontman dei giornalisti al secolo, ok? Ma io volevo, diciamo, definire, no, chiarire il dubbio di prima, ossia quello della popolarità breve, effimera. Ebbene, effettivamente la frase del tutti saranno popolari per 15 minuti, e quindi 15 minuti di fama, è normalmente attribuita ad Andy Warhol, quindi di per sé ci avevo preso. Ma in realtà è un'attribuzione erronea, perché questa frase... quindi del quarto d'ora di fama è stato utilizzato da prima, da, cioè nel senso in ordine, ok, da un tipo nel 1500 circa, poi da un tal Charles de la Cretelle, ok, e poi l'unico che io conosco di questi è Marcel Proust, utilizza questa frase nella ricerca del tempo perduto, la recherche du temps perdu. Quindi è presente quella roba lì, la Madeleine, la Madeleine ti torna.
1: Mi ricordo, che buona la Madeleine. Però buone non Madeleine. Iniziamo a parlare anche di dolci perché
0: non finiamo più.
1: Abbiamo già parlato di formaggio.
0: Preferisco il formaggio, mi dispiace.
1: Io invece sono grande fan, mamma mia che buone le Madeleine.
0: Buone le Madeleine, lo penso anch'io. Stiamo introducendo le nostre nuove rubriche, corretto Laura?
1: Esattamente, perché se fino adesso abbiamo soltanto rebrandizzato rubriche che voi già conoscete, adesso invece andiamo... vi abbiamo tenuto sulle spine e andiamo a presentarvi quelle nuove nuovissime. Infatti la prima di queste si chiama Polipillole.
0: Polipillole, polipillole. Ma sono tutti nomi che si prestano molto bene, sia delle intro, sia, come dire, a delle pronunce carine e simpatiche. Polipillole,
1: pillole di poli,
0: polipillole, pillole di poli, polipillole.
1: Ok. Quindi, di cosa tratterà Polipillole? In realtà questa è una rubrica semiseria. Per
0: no,
1: chi adorava quando facevamo le rubriche più leggere, sarà triste perché questa è una rubrica utilissima, forse, mi azzardo, più utile di Telepoli.
0: No, ci può stare. Ci
1: più
0: può
1: utile
0: stare.
1: Di Telepoli.
0: Ma
1: perché
0: cosa facciamo in effetti in
1: qui
0: rubrica?
1: I vostri zii, posso definirci zii?
0: Ok, noi siamo i zii degli
1: sì, perché,
0: ascoltatori.
1: Sì, perché siamo vecchi, quindi è come un fratello maggiore,
0: quindi
1: ma
0: noi
1: neanche
0: stiamo,
1: un fratello
0: stiamo
1: maggiore.
0: Indirettamente chiamando i nostri ascoltatori nipoti. Cioè, quelli che tipo normalmente sono tipo, non lo so, i miei followers sono i nipotini.
1: Sì, sì, perché abbiamo detto che siamo vecchi, abbiamo detto che siamo al sesto anno, abbiamo tanta esperienza sulle spalle, quindi dovremmo essere tipo fratelli maggiori.
0: Che
1: ma
0: mentalità
1: io mi sento,
0: perversa che hai.
1: Mi
0: che...
1: sento ancora di più un fratello maggiore, uno zio.
0: Va bene.
1: Uno okay. Zio non di sangue, uno zio acquisito.
0: E quindi noi cosa faremo con i nostri nipoti, evidentemente?
1: Andremo a spiegargli tutte quelle pratiche, proprio sviscerare tutte quelle... quelle pratiche che magari una persona alle prime armi non sa fare.
0: Certo.
1: Ad esempio, questa rubrica è già nata nella realtà, perché già nei semestri passati l'abbiamo un po' fatta, ad esempio, quando vi abbiamo spiegato come fare il curriculum, però non aveva un nome semplicemente. Adesso invece è un pochino più inquadrata.
0: Gli abbiamo
1: e quindi
0: dato
1: saprete...
0: una dignità, diciamo.
1: Esatto, abbiamo dato dignità a quello che già facevamo. Invece poi ci saranno però anche altre rubriche
0: sì,
1: nuovissime.
0: Sì, assolutamente. Un'altra rubrica nuovissima che nasce dall'idea di dare importanza a quella che comunque è la storia della scuola politecnica più antica d'Italia. Questo perché appunto il Politecnico, appunto Regia Scuola di Applicazione per Ingegneri, nasce tanti anni fa, appunto Regia nasce quando c'era

0: Molto in ansia per questo nuovo inizio. Avevo cercato un sacco, stavo cercando un sacco di cose, tra cui come era fatto il Politecnico. Volevo una cartina del Politecnico. Mi sono imbattuta in una cartina tipo della prima costruzione di sede centrale.
1: Certo.
0: Quindi anche questa rubrica a me gasa molto, soprattutto perché già al tempo ho detto wow, quanta storia che c'è dietro questa scuola, e quindi se possiamo portarlo un pochino anche a voi ci fa un grandissimo piacere.
1: No, infatti,
0: ma adesso
1: anche perché, no, voglio dire anche una cosa, scusami, anche perché appunto come noi ci freggiamo sullo stemma costantemente, la Regia Scuola di Applicazioni per Ingegneri è letteralmente stata fondata nel 1859, quindi nel senso ci sono veramente a questo punto quasi 200 anni di storia che è giusto in qualche misura ricordare, ecco. Ma come stavi citando giustamente tu, è il momento di annunciare la prossima canzone della giornata, che quest'oggi è Parlare d'amore di Bresh e Saif. A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci. Abbiamo ascoltato Parlare d'amore, Fit Brash e Saif. E adesso finalmente iniziamo con la prima rubrica. E quale può mai essere se non la nostra storica Inside Poli, che adesso è diventata Telepoli.
1: Oh no,
0: sì,
1: l'ha fatto.
0: Io sapevo di doverlo fare, quindi
1: eri pronta psicologicamente. Bando alle ciance.
0: L'ho fatto.
1: Hai fatto, ok. Di cosa parliamo quest'oggi? Appunto, parliamo di una grande trasformazione urbana che sta avvenendo appunto in quel di Torino. Questo perché

0: Il Parco del Valentino, e penso che tutti quanti abbiano avuto modo di notarlo, sta subendo delle importanti trasformazioni, si prepara a cambiare volto e diventare un polo culturale e accademico integrato di livello europeo. Il progetto appunto è stato inaugurato e il nome di questo polo e di questo progetto è Vale, che tra l'altro dico una cosa, ok? Vale sembra la parola quella spagnola. Tipo, c'è presente che tipo gli spagnoli quando devono dire ok o va bene dicono vale, se vale, vale, vale. Quindi d'ora in avanti per me sarà quella roba lì.
1: Ok, invece cosa vuol dire veramente questo nome Vale?
0: Ha un significato, ovviamente.
1: Ha un significato che è ovviamente richiamare alla parola Valentino,
0: certo.
1: Ma anche una connessione con valore, perché quando una cosa vale, ma io penso che sia anche
0: vale.
1: L'origine del verbo spagnolo.
0: Ma vale dovrebbe essere tipo va bene, ok, non lo so, chiederò a mia sorella.
1: È una cosa che vale,
0: spagnolo.
1: Va bene.
0: Non lo so, non sono spagnolo, a me lo chiedi, cioè nel senso...
1: Una cosa valida va bene. Valido,
0: ma ci sono
1: valore,
0: tante persone che parlano spagnolo. C'era Maurizio, Maurizio non fa più la radio. Mando un fax a Maurizio e chiedigli cosa significa vale. Non
1: va
0: lo
1: bene.
0: So.
1: Invitiamo
0: Maurizio,
1: Maurizio
0: in radio. Nel
1: ma non si tratta.
0: Ma c'è Monica? Monica Diaz, la speaker.
1: Chiediamo
0: forse,
1: a Monica,
0: Monica
1: cosa vuol dire l'origine di questa parola. Però noi torniamo al nostro progetto. Nostro, non è nostro. Comunque
0: esatto,
1: il progetto
0: purtroppo.
1: Di cui stiamo parlando ora, Vale, che non si tratta soltanto di un singolo edificio, ma di un sistema che coinvolgerà l'intera area. Quindi il parco stesso, il teatro nuovo, il borgo medievale, l'orto botanico e gli spazi universitari situati su Corso Massimo D'Azeglio.
0: Qualcuno di voi avrà visto appunto i rendering di questa nuova struttura e si è reso conto di come il punto nevralgico però è Torino Esposizioni. Torino Esposizioni che appunto nasce come questo padiglione espositivo. Ci hanno fatto, io sono andato al teatro di Torino Esposizioni a vedere lo Zingaro Barone di Johann Strauss figlio tanti anni fa, ok, e non si ricorda, vabbè, non so perché ho detto questa cosa, però l'ho fatta. E appunto il problema di Torino è che ci sono tantissimi centri espositivi, tra il Lingotto, tra Torino Esposizioni, tra banalmente il Palazzo del Lavoro, il Palazzo Nervi, quelli che entri su Corso Unità d'Italia sulla sinistra, un palazzo meraviglioso creato in occasione appunto dell'Expo a Torino, ok? Purtroppo ci sono tanti palazzi e secondo me è giusto che vengano in qualche modo riqualificati e utilizzati in questo modo.
1: Io invece vi parlo della nuova biblioteca centrale, che è stata concepita per essere uno spazio aperto, gratuito e accessibile. Non offrirà solamente i classici servizi di lettura e studio, ma prevede una programmazione continuativa. Le attività saranno rivolte a scuole, famiglie e adulti, in collaborazione con istituti, associazioni e comunità del territorio. E io vorrei dirvi
0: sì,
1: anche
0: certo.
1: Che ho visto i rendering anche di questa nuova biblioteca. È spazio,
0: no,
1: è bellissimo. Io non vedo l'ora di tornare a studiarci, peccato che non devo più studiare.
0: Vabbè,
1: però ci vado lo
0: caffè,
1: stesso.
0: Non lo so, neanche a farci un giro. Ma a parte che in generale andare in biblioteca, io trovo anche in biblioteca universitaria sia sempre bello, anche non da studenti. Sfogli un po' di tomi, non lo so, magari siamo strani noi, sono strano io, appunto, sono quello a cui piacciono i treni, quindi sto zitto. Però naturalmente per fare sta roba servono una barca di soldi, perché non è inutile negarlo. Infatti per realizzare un intervento di questa scala serve appunto sinergia tra tutti i tanti enti diversi, non solo soldi ovviamente, ma anche diciamo informazione, capacità di fare. E in questo caso possiamo citare tanti enti, ecco, importanti, rilevanti del territorio: la città di Torino stessa, l'università di Torino, il Politecnico, la fondazione CRT e la fondazione Compagnia di San Paolo, oltre naturalmente a diverse istituzioni culturali e partner privati.
1: Il sindaco Stefano Lorusso durante la presentazione ha sottolineato come questo progetto tenga insieme cultura, ricerca e formazione, ma anche natura e spazio pubblico. L'obiettivo dichiarato è dare una nuova dimensione a uno dei luoghi più identitari della città, rendendolo vivo e accessibile durante tutto l'arco dell'anno attraverso una narrazione unitaria.
0: E io personalmente non vedo l'ora infatti di tornare, ecco, in questa sede a Torino Esposizioni dopo tanti anni. Vediamo come si è trasformata da quando sono andato a vedere lo Zingaro Barone, immagino. Però appunto continueremo ad approfondire questo discorso sul progetto Vale, ma non prima di aver ascoltato insieme la prossima canzone, che è Goya dei Pinguini Tattici Nucleari e di Fabri Fibra. Cosa

0: Ebbene, rieccoci, bentornati tutti quanti, abbiamo creato insieme Goia di Pinguini Tattici Nucleari e Fabri Fibra e adesso continuiamo appunto a parlare del progetto Ale della riqualificazione, ecco, in senso più ampio del Parco del Valentino. Mi stavo avendo un attimo un mancamento, scusatemi.
1: Ma Vale invece te lo ricorda? Poi hai pensato Vale Valentino, quindi è tornato
0: tutto alla mente. No, io stavo avendo non una mancanza, nel senso che mi stavo dimenticando, stavo avendo un mancamento, ci stavo per svenire, io ho fame, raga.
1: Io ho sempre fame,
0: ma parliamo appunto di...
1: Io vorrei rassicurare i nostri spettatori, tranquilli, parleremo ancora di cibo su questi schermi.
0: Sì, beh,
1: non sono schermi, sono cuffie.
0: Che ne sai, cioè, parliamo sempre di cibo in questi posti. Continuiamo appunto a parlare di Vale, questo perché accanto alla biblioteca l'altro grande pilastro del polo Vale è giustamente il Politecnico di Torino. Proprio nei padiglioni adiacenti alla biblioteca infatti troverà spazio il nuovo campus di architettura, design e pianificazione del Politecnico.
1: Si tratta di un ritorno alle origini che però guarda al futuro. L'Ateneo ha le sue radici al Castello del Valentino fin dal 1859, che è una data che abbiamo già citato oggi.
0: Sì, corretto.
1: Anno di fondazione della Scuola di Applicazione per gli Ingegneri. Oggi, con questo intervento, il Politecnico consolida la sua presenza in quell'area.
0: L'impegno dell'Ateneo si traduce nella riqualificazione di tre padiglioni storici dell'ex Torino Esposizioni, quelli che sono il padiglione 1, 3A e 3B. Questi spazi andranno ad aggiungersi a quelli già operativi al Castello del Valentino e presso l'Istituto Galileo Ferraris, ampliando notevolmente le aree dedicate a didattica, ricerca e terza missione, che tra l'altro vorrei aggiungere una piccola cosa. Tornando appunto al discorso dello Zingaro Barone, ma non è che tipo nel teatro fanno tipo una mega aula magna? Sarebbe fighissimo, cioè bello.
1: Veramente bellissimo. Ma adesso parliamo di numeri. L'investimento attualmente in corso da parte del Politecnico si aggira intorno ai 50 milioni di euro.
0: Cosa possiamo dire di questa cifra?
1: So soldi! L'obiettivo è portare nel cuore del parco aule e luoghi di studio e di vita universitaria che non siano chiusi in se stessi ma aperti alla cittadinanza.
0: Naturalmente, come d'obbligo in questi periodi, un aspetto centrale del progetto del nuovo campus è la sostenibilità. Questo infatti è garantito dall'approccio progettuale, che prevede un aumento delle aree verdi, una riqualificazione delle corti interne e in generale la deimpermeabilizzazione di diverse superfici. Inoltre, le strutture rispetteranno i più alti standard energetici ed ambientali.
1: Il disegno architettonico e urbanistico creerà un asse verde che unirà la sede storica dell'Ateneo con quella nuova. Da una parte gli spazi barocchi e ottocenteschi del Castello del Valentino, patrimonio dell'umanità UNESCO dal 1997, e dall'altra l'architettura novecentesca di Torino Esposizioni.
0: Che tra l'altro, che figo, non sapevo che il Castello del Valentino fosse patrimonio UNESCO. Cioè, immaginati le persone che fanno architettura che vanno costantemente in un patrimonio UNESCO. Cioè, noi, io chiamo amichevolmente sede centrale l'ospedale. Noi sembra che siamo un po' un ospedale, un pochino.
1: Vero, vero. Però anche sede centrale, alla fine, come abbiamo detto prima, ha una sua storia, sua costruzione che comunque inizia ad avere i suoi annetti.
0: No, assolutamente, assolutamente. Però diciamo, sicuramente una struttura più recente come questa in generale è un po' più funzionale magari alla didattica.
1: Certo.
0: Quindi ha i suoi pregi, i suoi vantaggi sicuramente. Appunto, per tornare a quello che era l'argomento della giornata, questa fusione tra storia e modernità quindi permetterà la trasformazione dell'area in un grande living lab, ossia un laboratorio di sperimentazione nei campi della progettazione e della conservazione architettonica.
1: Il rettore del Politecnico Stefano Corgnati ha inquadrato questa operazione all'interno del master plan di Ateneo denominato Pulito 2030. L'obiettivo del mandato è portare gli spazi a disposizione dell'università e superare i 300.000 metri quadrati entro il 2030.
0: Boia! Ancora Corgnati ha evidenziato come il polo culturale del Valentino sia il contesto strategico ideale per far incontrare alta formazione, ricerca e città. Studenti e ricercatori avranno l'opportunità di formarsi in un ambiente di respiro internazionale situato in un parco storico a ridosso del fiume Po.
1: Ma il progetto Vale non è fatto solo di infrastrutture e riqualificazione edilizia. Accanto agli spazi fisici è prevista anche una programmazione culturale diffusa.
0: Infatti i primi assaggi di questa programmazione si avranno già a partire da novembre, con gli eventi off della rassegna intitolata La Biblioteca Immaginaria.
1: Il progetto entrerà poi nel vivo a partire dal 2027. Tra le iniziative principali già annunciate c'è il programma Bosco Civico, che integrerà con alcune delle più importanti manifestazioni cittadine di Torino.
0: Quindi appunto rimanete tutti quanti attenti, vedete appunto che sono già i cantieri, sono già operativi per la in realtà anche da qualche anno per la riqualificazione in generale del parco del Valentino, e abbiamo appunto, avremo modo di scoprire di come questo Valentino, questo nuovo parco, si candiderà a diventare un vero e proprio laboratorio permanente di cittadinanza, cultura e innovazione, in qualche modo con la firma del nostro Ateneo, del nostro istituto. E noi, come di consueto, siamo felici di riportarvi questa notizia. Direi che possiamo continuare con la prossima canzone della giornata, che quest'oggi è Buon Vento di Jovanotti ed Alfa. A

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Buon Vento di Jovanotti ed Alfa. E adesso questa puntata
1: sta per...
0: Posso
1: dire una cosa su questa canzone?
0: Certamente.
1: Ok, sono tutti così allegri. Cioè, tipo, perché la gente è così felice in questo mondo? Io non sono una persona così felice. Questa canzone è troppo felice per me, per noi. Cioè, è tutto così positivo, allegro. No, cioè, raga, no.
0: L'ingegneria ti ha cambiato
1: permanentemente.
0: L'ingegneria
1: mi ha cambiato. No, ero già triste prima, ma dopo essere entrato in ingegnere, cioè, sono inesorabilmente rovinato. No, dai, non è vero. Però, in effetti, sono molto allegri questi due tizi. Cioè, buon per loro. Probabilmente
0: sì,
1: lo sarei anch'io, facessi i soldi che fa sta gente.
0: Questa frase si iscrive perfettamente nel discorso che stavo per farvi.
1: Okay.
0: E cioè, com'è andata la vostra prima settimana qui al Politecnico? Spero bene, spero che siete felici di questo nuovo inizio. Anch'io sono una persona felice come Jovanotti.
1: Sì, davvero?
0: Sicuramente. Mi piacciono tanto le ova alla Giova.
1: Cosa sono le ova alla Giova?
0: Sono tipo le uova di Jovanotti, quelle spumate intorno.
1: È una ricetta che esiste davvero?
0: Sì.
1: Perché sai questa cosa?
0: Penso che un bel po' di tempo fa, sto andando nelle mie reminiscenze, Jovanotti aveva insegnato tipo su Instagram a fare le uova.
1: Sì, ma Jovanotti ha un profilo Instagram che è delirante. Io mi ricordo, cioè, mi ricordo anch'io di questo reel di Instagram di Jovanotti, in cui tipo rompe una noce, ok, mangia la noce e poi fa tipo no. Merenda. Quindi, quindi in generale sì, è un po' pazzo. E tra l'altro, voglio dire un'ultima cosa a proposito di questa roba qui. Ma tu lo sai qual è la ricetta del pollo alla Elisabetta Canalis?
0: No.
1: Tu prendi il petto di pollo, metti un filo d'olio in padella, lo scotti da un lato e dall'altro e lo servi. Quello è il pollo. Lo so che sembra una stupidaggine.
0: Ma il sale lo devo mettere?
1: Non lo so, ti sale l'ipertensione se mangi troppo salato, quindi giudica tu.
0: Ok, un pizzico proprio.
1: Un pizzico, va bene.
0: Comunque
1: va
0: sono
1: bene.
0: Ancora giovane, quindi spero di non essere ipertesa.
1: Te lo auguro, nel dubbio, te lo auguro.
0: In caso faccio ingegneria biomedica, troverò una soluzione
1: per questa cosa. Vai.
0: Comunque, io spero che la vostra prima settimana qui al Politecnico sia andata bene, anzi non bene, benissimo. Per tutti i nuovi arrivati, io in questo momento volevo ricordarvi qualche piccola scadenza. In particolare, per quanto riguarda la compilazione del carico didattico, ricordate che se siete iscritti al primo anno è già scaduto, quindi speriamo che l'abbiate compilato.
1: Dai,
0: invece per anni successivi al primo è fino al 20 novembre. Per la modifica del carico didattico per il secondo periodo didattico si potrà modificare da martedì 26 gennaio a venerdì 19 febbraio 2027, ovviamente. Ve lo ricorderemo in futuro,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: lo sappiamo,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: non
1: sì,
0: avete
1: sì,
0: voglia di segnarvelo adesso. Per quanto riguarda la contribuzione studentesca, quindi il pagare le tasse, il termine della prima rata di iscrizione è venerdì 9 ottobre per tutti quelli che hanno insegnamenti nuovi, invece venerdì 20 novembre per tutte le persone che non hanno nuovi insegnamenti.
1: Mi raccomando,
0: per quanto riguarda
1: tutta sta roba, io.
0: La riduzione del contributo studentesco in base all'ISEE, potete presentare la richiesta fino al 27 novembre 2026. Poi ci saranno anche la seconda e la terza rata, perché vi ricordiamo che dallo scorso anno è entrata in vigore questa nuova modalità di pagamento delle tasse al Politecnico, in cui non siamo più divisi in soltanto due tasse, soltanto due rate, ma tre rate. Quindi c'è la prima che è uguale per tutti, poi la seconda e la terza che invece sono in base all'ISEE.
1: Sì, vero.
0: E quindi
1: la prima che è la tassa di iscrizione, di netto, cioè tipo 160 euro, una roba simile.
0: 61, però dipende poi da con che operatore lo fai.
1: Ah, è vero, perché fare tipo con PagoPa, quello e l'altro, è vero,
0: esatto.
1: Corretto.
0: E quindi dovete stare attenti, tutti quelli che si sono iscritti 80 milioni di anni fa
1: come noi
0: magari possono pensare che ci siano ancora due rate, invece poi vi dimenticate di pagarne una.
1: Meglio.
0: E siete fregati. Non va bene non pagare le tasse.
1: No, assolutamente, meglio tre rate. Tra l'altro, io volevo dire una cosa in tutto questo. Volevo appunto chiedere ai nostri ascoltatori, ai nostri nipoti evidentemente, volevo chiedere cosa ne pensate dei nuovi format. Vi piacciono? Cioè, nel senso, vi piace il nuovo, diciamo, incasellamento generale? Perché secondo me appunto può funzionare per dare, ecco, lo scopo di dare una forma a tante cose che esistevano come costante nelle nostre trasmissioni, ma comunque non avevano in qualche misura una forma ben definita. Quindi perché no? Perché no?
0: Ma anche tendenzialmente per dare un po' di refresh
1: alle
0: cose di cui parlare, perché effettivamente, a parte le rubriche che sono storiche, Telepoli non finirà mai.
1: No, no, certo.
0: Telepoli
1: certo, certo.
0: Non finirà mai gli argomenti.
1: Chiaro.
0: Perché succede sempre qualcosa di
1: chiaro.
0: Nuovo, c'è sempre qualcosa da ricordarvi. Però effettivamente è bello parlare del Politecnico anche in altre maniere più tangenziali, come la storia, ma anche a me. Io non vedo l'ora di fare polipillole.
1: No, ci sta.
0: Perché
1: ci sta,
0: effettivamente, ci sta. Secondo me, sarà utilissima.
1: Comunque mi fa troppo ridere. Io mi sono messo a ridere prima quando tu fai: no, succede sempre qualcosa di nuovo. E nella mia testa ero tipo, non lo so, rapine con scasso, omicidi, furti. Quindi ero tipo tutte notizie che noi affrontiamo in questa serie.
0: Ma no, noi gli affrontiamo soltanto notizie bellissime e super positive per darvi un pochino di speranza,
1: certo,
0: in un mondo che
1: certo,
0: sta andando
1: certo, certo.
0: Scatafascio.
1: E dopo questa, diciamo, Questa chiusura distopica, ecco, di Laura, direi che possiamo concludere l'episodio di oggi. Ma concludiamo come di consueto ricordando.
0: Però scusami, è vero che noi diamo notizie belle, un telegiornale da notizie tendenzialmente brutte, quindi noi diamo speranza.
1: Vabbè, nel dubbio abbiamo fatto bene a mettere Giovanotti ed Alfa, quindi merenda. Comunque stavo dicendo, possiamo chiudere quest'oggi. Io vi ricordo, dovete guardarci, vedere le nostre faccione, faccine, faccette su Instagram, la pagina Polino trattino basso onde quadre.
0: Io invece vi ricordo che potete ascoltarci.
1: Assolutamente.
0: Potete ascoltarci su Spotify, ma senza le canzoni.
1: Sì, come Non Solo Poli.
0: Come Non Solo Poli.
1: E tra l'altro c'è anche la playlist ufficiale su Spotify a Non Solo
0: esatto,
1: Poli.
0: Esatto, la playlist che ha proprio un tocco di classe.
1: Di eleganza.
0: Se voi volete ascoltare, voi non hanno parlato di canzoni, sembrano interessanti, vado ad ascoltarmele. Vado ad ascoltarmele sulla playlist.
1: Top.
0: E invece potete ascoltarci su il sito ondequadre.com. polito.it
1: in live e con tutte quante le canzoni.
0: Sì, lì siete fortunati perché non dovete andarvelo ad ascoltare dopo. Potete farlo in itinere. Potete stoppare l'episodio di Spotify per ascoltare la canzone se volete.
1: Allora, io credo questa sia veramente la dimensione ideale per un ascolto pulito. Questa è una citazione che non capirà nessuno, ma direi che con questa oggi chiudiamo. Io vi saluto e vi rimando alla prossima puntata. Ciao ciao, alla prossima.
0: Ciao a tutti. Ciao, ciao ciao.
2: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
0: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
1: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
0: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
1: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
0: raccontato con passione.

சொல்லும் சொல்லும்

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Changing faces, I see.
1: Yeah. Check off. Change faces. How we do?

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

Let's go a little girl.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: grandequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.